Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Jesus. Dale. Dale. Dale.

guarda come mi diverto, bella lì. Ne fai il nome, sono polleggiato mentre guardo il film. Col flash incorporato, che sia ciocco, che sia nero, scanco pure.

come la nota, nota dentro il blu dell'acqua con le onde, blu come le Ritz la lunga, suona le trombe, ne faccio su e ancora su per ore e ore e ore, blu come lo schermo del campionatore, schiaccio il bottone, pronti via con il programma per andare in dopa, la base parte come un treno con il dipinto sopra, alza il volume e stai bene tu. Ci sono tutti i colori del mondo, per lo sfondo ci può solo il blu. E se gradisci, se preferisci, come suona sangue misto tipo tu capisci. Sopra il beat, caccio la mia rima e c'è qualcosa in più. Ho una fattana.

0: Vi abbiamo offerto un brevissimo esempio di quello che sarà un viaggio senza precedenti nelle ideali regioni della...
1: That would have been fun.

0: Sì, pronto.
1: Sì.
0: Vai, Sarchetto.

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Super Soul il venerdì notte ore 22:45 solo su Radio Start. Sounds like freedom. In replica domenica alle 13. Super Soul Spartaco Superanima Show.

0: Emma Nolde.
1: Britannica, Britannica, Britpop, Britpop, Showgazer, Showgazer, Dream Pop, Dream Pop, Madchester, Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Questa è Io Ache No Uta. Canta Claudio Villa. Non vi preoccupate, siete sempre all'ascolto di Radio

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

pompous tour. Hinterland. Caravans. Village.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.
1: It's open.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

madri che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

e i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, e i tuoi capelli che sono fili scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti, che sono fili scoperti.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

o questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: What?
1: E parte come ogni sabato alle ore 12.30 a Radio Linux, naturalmente su Radio Start, un programma condotto da Attilio e Carlo, un programma che potete trovare anche nella sua versione video su YouTube, basta scrivere Radio Linux e quindi la relativa data, e anche su Peertube.1 che appartiene al mondo del Fediverso. Poi abbiamo le repliche del lunedì mattina alle ore 10.30 e anche la possibilità di scaricare questa puntata così come le altre in una sua versione podcast. Ovviamente i punti di riferimento di Radio Linux sono su Mastodon.1 e anche su Livello Segreto, e poi c'è la pagina di Facebook di Radio Start dove riporta appunto gli annunci degli argomenti di cui parliamo in ambito appunto di Radio Linux. E in questa settimana ci sono stati degli interessanti aggiornamenti, più che altro è per una distribuzione che abbiamo esaminato, che non lo facciamo da un bel po'. E per quanto riguarda gli aggiornamenti, oppure definiamola così, un'uscita di una nuova immagine, è interessante quello che succede nel mondo del Raspberry Pi, la scheda che è una delle più note in tutto il mondo, che ha avvicinato moltissime persone a questo settore grazie appunto alla propria distribuzione che è Raspberry Pi OS, e grazie anche al fatto che almeno inizialmente le schede non costavano così tanto come invece si sta verificando in questo periodo, che è veramente difficile dal punto di vista sia economico sia appunto di andare a trovare nuove schede di questo genere, perché i prezzi si stanno alzando. Però per coloro che già sono in possesso della scheda Raspberry Pi, diciamo dalla 4.3.4 in poi, ci sono gli aggiornamenti dei sistemi operativi, e aggiornamenti molto importanti, perché viene introdotto il nuovo kernel, un kernel LTS, il 6.18. E tra l'altro ci sono moltissime novità dal punto di vista proprio dei temi, dell'utilizzo delle icone, e aggiornamenti molto interessanti, importanti per quanto riguarda soprattutto LibreOffice, Geni e Xarchive. In realtà tutta l'operazione ha riguardato più che altro l'interfaccia, che è stata un po' semplificata, anche le icone sono rese un po' più grandi, meglio si adeguano per esempio anche agli schermi più piccoli, e la barra LX Panel, che è poi quella che regge tutta la distribuzione Raspberry Pi OS, appare adesso più efficiente, più alta, e quindi si è andata ad affrontare anche un problema relativo appunto a persone che hanno necessità dal punto di vista visivo, perché magari hanno dei problemi. È possibile ipotizzare che almeno fino alla fine del 2026 non ci dovrebbero essere nuove versioni della scheda Raspberry Pi, un po' perché c'è un'altissima necessità che riguarda la RAM, e le ultime Raspberry vengono vendute anche a 3 giga di RAM, 4 giga di RAM. Perché? Perché i prezzi delle schede che hanno 8 giga di RAM stanno diventando veramente esorbitanti, e soprattutto in generale andando verso l'alto si viene un po' a screditare quell'obiettivo che aveva Raspberry Pi OS, perché dietro questa scheda in realtà c'è una fondazione, e cioè avvicinare il pubblico più, se vogliamo così dire, economicamente moderato all'informatica. Invece, alzandosi i prezzi, alla fine si viene ad andare un po' contro proprio questo tipo di obiettivo. Comunque staremo a vedere cosa succede. Altra importante novità è quella che riguarda invece il caso di Cosmic. Cosmic è l'ambiente desktop, ovviamente, di Pop!OS, questa distribuzione che ha in realtà dietro un'azienda, la System 76. Un'azienda che sta lavorando moltissimo sul proprio ambiente costruito interamente in Rust. Tante sono le modifiche, sia per quanto riguarda i software che sono presenti nell'ambito della stessa distribuzione, e sia per quanto riguarda appunto l'integrazione con Wayland. E quindi, dal punto di vista di questa distribuzione, sicuramente cercherò di provarla nelle prossime settimane. In realtà, Cosmic, con il team di dietro di System 76, sta avendo un'evoluzione a dir poco giornaliera, quindi le novità sono proprio all'ordine del giorno. È anche un po' difficile stargli appunto dietro, però dal punto di vista proprio della stabilità, sicuramente ci sono notizie positive, per cui o effettuate diciamo, l'aggiornamento se siete già utilizzatori di Pop!OS, ne abbiamo parlato parecchio, oppure se siete utilizzatori di distribuzioni tipo Fedora o altro che utilizzano appunto Cosmic, l'ambiente desktop scritto in Rust da Pop!OS, procedete subito all'aggiornamento perché ci dovrebbe essere quello nuovo, cioè Cosmic 1.1. Oltre a questo c'è un'altra interessante novità che riguarda il mondo di KDE, ambiente desktop che è sicuramente uno, se non il migliore, sotto Linux, anche se poi in realtà c'è una più fronte diatriba e molti appoggiano invece GNOME o GNOME. Perché è novità interessante? Perché c'è l'arrivo di KDE GR 26.0.26.04.2. E tantissimi sono i software che sono stati aggiornati e che girano intorno a KDE. Uno fra tutti, per esempio, è Aggregator, che sicuramente è un software ormai maturo e ottimo per poter vedere gli RSS. Poi potete, per esempio, dare in pasto anche un OPML in modo che avete già le vostre informazioni senza aprire il browser. Ci sono stati degli aggiornamenti anche per Kmail per quanto riguarda la posta e Korganizer per quanto riguarda appunto l'utilizzazione, diciamo così, al fine aziendale della stessa distribuzione, della stessa tipo di ambiente, cioè KDE. Tra l'altro un interessantissimo aggiornamento riguarda Dolphin, che è il file manager di KDE. E effettivamente se siete utilizzatori di versioni di KDE come per esempio Kubuntu oppure anche di Fedora nella sua versione KDE, sicuramente io, se fossi nei vostri panni, andrei a fare subito l'aggiornamento perché di novità ne ha parecchie. E adesso passiamo la linea a Carlo.
0: Bentornati a tutti ad una nuova puntata di Radio Linux e prima di iniziare ovviamente ci uniamo al cordoglio per la scomparsa di Carola Frediani, la giornalista, tra virgolette, responsabile di Guerra di Rete, che ricordiamo è sia un sito, cioè è un sito con l'allegata newsletter, la newsletter che era una sorta di zibaldone della scomparsa Carola. E il sito continuerà ad andare avanti e la newsletter sarà una sorta di, sì, una vera e propria newsletter piuttosto che una raccolta di osservazioni non pubblicate altrove con i contenuti o riassunti degli articoli pubblicati sul sito. E ciò detto, direi di passare avanti dalle notizie dal mondo. E se per Sparky Linux non mi pare ci sia granché da dire, e per quanto riguarda Makulu, la prima grossa novità è che è finita la fase di implementazione di nuove caratteristiche e andiamo verso una sorta di stabilizzazione del centro per l'intelligenza artificiale e tutto il corollario, con una nuova grafica del centro, e quindi la correzione di bug e anche dei buchi piuttosto che bug che ci sono. E devo dire che effettivamente Electra funziona molto, ma molto meglio rispetto a prima. In più, Rimer sta iniziando a lavorare sulla Makulu Debian, chiamiamola così, non mi ricordo il nome in codice, che è una distribuzione basata su Debian e Linux Mint Debian Edition con Cinnamon e quant'altri. Non peserà quei 13-14 giga che arriva a pesare le iOS, però comunque c'è tutta, sì, chiamiamola interfaccia, comunque tutto quello che riguarda Electra per lavorare da remoto, quindi è una distribuzione molto più leggera e da quei due screenshot che ho visto anche più piacevoli almeno alla mia vista, e magari non vi troverete preinstallato qualche LLM di cui non sentite l'esigenza comunque vedremo perché effettivamente, pure se la versione Ubuntu è una scheggia, effettivamente parte con meno risorse che l'Ubuntu normale, nonostante la ISO soffra di elefantiasi, però sono curioso di mettermi la Debian.

0: I poteri, sì, chiamiamoli poteri dell'uomo, o le possibilità, meglio. Poi un po' di notiziole che ci vengono dall'Unione Europea, perché la Corte di Giustizia dell'UE 2 settimane fa ha confermato la possibilità per la Francia di imporre alle piattaforme pornografiche, mi spiace caro Attilio, un obbligo di verifica dell'età degli utenti e di vietare la diffusione di informazioni su determinati controlli stradali. Effettivamente queste due cose danno fastidio, soprattutto la seconda. Due società della Repubblica Ceca avevano chiesto al Consiglio di Stato francese di annullare le disposizioni nazionali che impongono di predisporre dispositivi tecnici di verifica dell'età per impedire l'accesso dei minori ai siti pornografici. La società Coyote System, che fornisce servizi di ausilio alla guida tramite geolocalizzazione, aveva fatto lo stesso sul divieto di diffondere informazioni trasmesse dagli utenti su controlli di polizia stradali. La Corte ha stabilito che, sebbene le norme francesi violino la libera circolazione dei servizi, la direttiva sul commercio elettronico consente di applicare queste misure ai prestatori non stabiliti sul territorio di uno Stato membro quando perseguono obiettivi come l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza. La Francia avrebbe comunque dovuto chiedere allo Stato membro di stabilimento di adottare misure adeguate e notificare le proprie alla Commissione. Spetterà al giudice nazionale verificare che questa condizione sia stata rispettata. Le motivazioni della sentenza della Corte di Giustizia dell'UE sul caso Coyote contengono un passaggio che potrebbe aprire la possibilità di imporre una responsabilità ai social media e alle altre piattaforme per i contenuti illegali o pericolosi pubblicati dagli utenti e promossi attraverso gli algoritmi. Secondo i giudici del Lussemburgo, un prestatore qualificato di servizi online come hosting è in linea di principio esonerato da responsabilità per le informazioni memorizzate su richiesta di un utente, perché non è tenuto a esserne a conoscenza né a esercitarne il controllo. Tuttavia i giudici hanno stabilito che un fornitore che determina con un algoritmo a quali condizioni, in che modo e con quale ordine di priorità queste informazioni sono diffuse o meno, esercita un controllo su queste ultime e, di conseguenza, non è esonerato da responsabilità. Il social network X, con il suo potente algoritmo che promuove messaggi polarizzanti e violenti, può essere considerato un semplice hosting? Ai posteri, l'ardua sentenza, e vi segnalo che la settimana che si sta chiudendo ha visto l'European Sovereign Cloud Day, ossia il giorno del cloud sovrano europeo, e a cui, presso cui, durante il quale non saprei, comunque la vicepresidente Virkkunen ha tenuto un discorso. E non ho idea di quello che abbia detto, però, e non sapevo nemmeno esistesse un giorno della sovranità del cloud, però, come amava dire mia nonna, impara l'arte e mettila da parte, ossia lo sappiamo e poi lo terremo a mente quando sarà.
1: E in questa settimana ho provato la distribuzione OpenSUSE nella sua versione Tumbleweed, una versione definita un po' come la testing della Debian, per dirne in realtà il concetto secondo me è diverso, è quella più aggiornata, diciamo, nell'ambito della versione SUSE. Ed è una distribuzione che io per la verità non utilizzo, però ha una sua profonda storia dal punto di vista sia appunto della storia proprio di Linux, perché OpenSUSE deriva appunto da SUSE, che fu la prima azienda a avere dietro un interesse da parte della Microsoft. E poi lo stesso interesse si spostò invece su Ubuntu, che aveva appunto in quel periodo la Canonical dietro come ora. E la OpenSUSE è molto utilizzata a livello aziendale, soprattutto nel nord dell'Europa, e in particolare in Germania e anche in parte della Francia. È una distribuzione che viene utilizzata anche molto sui server. Però ha sempre avuto un occhio di riguardo per quanto riguarda l'ambiente desktop e soprattutto diciamo che ha una facilità nell'utilizzo perché tutto è legato al concetto di IAST, un software studiato apposta e creato apposta dal team di SUSE che

ovviamente in questo caso OpenSUSE, dove potete intervenire su qualunque parte della vostra distribuzione. Io sono andato a scaricare la ISO, Tumbleweed, l'ultima, e ho proceduto all'installazione. Delle raccomandazioni, almeno iniziali, è il fatto che questa distribuzione di solito parte in inglese, per cui bisogna andare a installare. Ovviamente bisogna spingere F2 perché ci sono le varie opzioni che riguardano le lingue e ovviamente mettere la lingua italiana. Dopodiché, tutto sommato, non è un'operazione difficile, nel senso che noterete che quando parte la distribuzione inizia a fare un'analisi profonda del vostro hardware presente nel PC. E questo è dovuto al fatto che è sempre stato questo uno dei punti di forza della distribuzione, sia della SUSE prima che della OpenSUSE adesso. E poi ovviamente avrete la necessità di configurare la rete, però la rete verrà fatta in maniera automatica se siete collegati a internet. E con il cavo di rete io vi consiglio di farlo, oppure dovrete impostare la rete wifi e quindi ovviamente ci saranno tutti i classici diciamo così le classiche richieste che riguardano l'utilizzo della determinata lingua, in questo caso italiana, e la mappatura della stessa lingua. Non è come Calamares, però tutto sommato diciamo che è anche abbastanza comprensibile, anzi veramente comprensibile. E poi io vi consiglio ovviamente di avere già la connessione alla rete, perché vi rifarà attraverso gli S2 l'esame dei repository che sono a disposizione per installare i relativi pacchetti. Quindi se vi sarà chiesto di utilizzare anche i repository online, ovviamente dal mio punto di vista la risposta migliore è ovviamente sì, quindi in questo caso avrete sicuramente diciamo maggior software. Ovviamente ci sarà sempre l'affermazione che utilizzando i repository che appartengono all'esterno del CD o della USB che avete creato, ci saranno dei software in più e dimensioni in più da scaricare, ma io ripeto, il gioco vale la candela, perché così veramente OpenSUSE funzionerà bene. E poi c'è un'altra particolarità di questa distribuzione che vi farà vedere quali sono i repository che vengono utilizzati. Avrete un repository principale e poi ci saranno due tipi di repository, quelli OS e quelli non OS, in cui è presente anche parte di software, diciamo così, proprio non free. Eccolo, in questa definizione, che voi potrete installare. È una distribuzione che è molto coerente dal punto di vista proprio della facilità d'uso, e questo riguarda appunto anche la scelta dell'ambiente grafico. Potete scegliere fra KDE Plasma, GNOME, Desktop XFCE. Poi c'è un generico che di solito è ASVM, e poi c'è la versione server che in questo caso, appunto, se dovete utilizzare questa distribuzione come server, sarà la vostra scelta. Ma in generale devo dire che come distribuzione io l'ho trovata sempre, e la trovo adesso, comprensibile. Io ne possedevo una di tantissimi anni fa. E proprio avevo acquistato la scatola, ma non ricordo bene, e poi piano piano invece ho iniziato a provare le nuove. Dopodiché non è che posso dire che sia la mia distribuzione che uso ogni giorno, però ho sempre visto questa distribuzione con grande rispetto. Dopodiché parte la relativa installazione, il resto sono le solite domande, cioè la relativa fuso orario, l'introduzione della password e così via. Tutto sommato questa installazione è semplice, in alcune parti ricorda un po' Calamares, però
Però tutto sommato non si può dire che sia difficile. Io ho proceduto all'installazione e devo dire che alla fine questa distribuzione l'ho trovata veramente efficiente. Ma andiamo a vedere adesso cosa c'è, almeno parliamo di quello che c'è nell'ambito della stessa distro. Prima di tutto parliamo di Yast. Yast è il cuore di questa distribuzione perché? Perché mi porta a conoscenza di tutto ciò che riguarda la distribuzione open source, riguarda gli aggiornamenti, i vari tipi di ambiente grafico che potete utilizzare, oltre a quello che avete scelto, per esempio potete utilizzare LXDE o potete utilizzare LXQT, potete utilizzare anche Cinnamon e anche per esempio anche Mate, Enlightenment, insomma tantissime scelte. Questa è una caratteristica di OpenSUSE. Ma Yast ha anche la capacità di andare a vedere tutto proprio nell'ambito della vostra distribuzione e per esempio se voi siete amministratori diretti

di driver particolari, che ne so, di stampanti o altro, potete inserire il CD che vi è stato dato e potete procedere all'installazione. Non è una cosa che capita spesso, però se c'è la necessità, c'è questa opportunità. Ovviamente, in realtà, poi la distribuzione è una distribuzione che ha come ambiente, almeno per quanto riguarda quello che ho scelto io, il KDE, quindi KDE che viene dato nella sua versione 6.7, poi c'è il kernel che è lo 7.0.12, poi ovviamente devo dire che questa distribuzione non ha nessun tipo di problema. Tra l'altro il cuore di questa distribuzione per quanto riguarda l'installazione, oltre agli AST di cui vi ho parlato prima, è Discover. Discover, che ovviamente funziona molto bene, ha accesso anche ai programmi che provengono sia dai pacchetti del mondo OpenSUSE, ma anche ai pacchetti che provengono dal mondo Flatpak. E al tempo stesso Discover vi dà la possibilità immediatamente di procedere all'aggiornamento. Quindi se volete aggiornare tutto, benissimo, potete farlo attraverso Discover. E poi, sempre in questa distribuzione, c'è qualche software, perché in realtà non è che ce n'è così tanto, almeno inizialmente, però il software che vi viene dato quando avrete la distribuzione pulita sul vostro computer sarà appunto aggregator per quanto riguarda gli RSS, poi avete come browser Firefox, poi Kmail per la vostra posta elettronica ed altro, questo più o meno è quello che riguarda il mondo di internet. Per quanto riguarda l'ufficio, ovviamente avete LibreOffice, avete Ocular, tutto sommato c'è un programmino grafico che io adesso per la verità non ricordo. Per quanto riguarda invece il multimedia, avete esclusivamente VLC e poi mi pare che avete l'ISA per gli MP3, quindi poco o nulla insomma nel software. Poi ci sono altri software che sono presenti nell'ambito di questa distribuzione, che sono Overview e quindi anche altri programmi particolari. Fra cui ce n'è uno che si chiama Cleopatra, che riguarda la creazione di chiavi per quanto concerne appunto la crittografia. E quindi avete anche Spectacle che ovviamente vi farà gli screenshot o vi registrerà tutto quello che avviene sul vostro PC. Quindi per concludere, questa è una distribuzione molto particolare, OpenSUSE, è una distribuzione che si regge, come ho detto prima, su due cuori. La prima è Yast, il primo Yast, diciamo così, il secondo è invece è Discover, ma dipende pure dall'ambiente desktop che avete scelto. Certamente ho tenuto questa distribuzione per una settimana e devo dire che è veramente stabile, anche per quanto riguarda le periferiche esterne, queste sono state riconosciute immediatamente. Per cui, tutto sommato, se volete provare una distribuzione RPM, perché quello è il cuore della distro, e per quanto riguarda la gestione dei pacchetti, e ha immediatamente l'utilizzo dei pacchetti Flatpak, OpenSUSE sicuramente è una buonissima opportunità. È stabile, ha una buona azienda dietro, anche se poi qua in realtà si parla di collettività, c'è molta informazione, anche molto in italiano. Quindi guide ce ne sono tantissime e tra l'altro anche quella caratteristica che ho detto prima dei driver che possono essere aggiunti in maniera particolare sulla distribuzione di OpenSUSE, driver che di solito vengono dal mondo di Windows. Quindi tutto sommato è una distribuzione diversa dalle altre, al tempo stesso ovviamente. Diciamo che è un'altra versione dei pacchetti RPM perché dall'altra parte c'è la Fedora, infatti ogni tanto fra di loro si fanno la guerra, e comunque è una distribuzione che io consiglio vivamente. Per chi vuole una distribuzione Linux che sia chiara,
e che sia molto documentata, utilizza

0: a pacchetti RPM, ma insomma ha una sua stabilità che ormai la rende celebre da moltissimo tempo.
1: E io vi segnalo che TechCrunch segnala, mettiamola così, che Waymo, non ho mai capito, ha dovuto ritirare un 4.000 robotaxi perché questi andavano a finire nelle autostrade in costruzione con grave rischio per i passeggeri. E se volete andare a approfondire, andate su TechCrunch. Waymo recalls nearly 4,000 robotaxis to stop them driving into highway construction zones. E poi magari fateveci un giro e fatemi sapere com'è andata. Cambiamo fornitore e argomento perché vi segnalo da Rest of World che i modelli cinesi di intelligenza artificiale, nello specifico DeepSeek e parenti, e pare che stiano prendendo piede negli Stati Uniti e siano proprio questi, a causa del costo inferiore, mi pare di un decimo giù di lì, a trainare la crescita delle aziende. Poi, ripeto, per qualsiasi cosa andate su Rest of the World. Vi ricordate che gli Stati Uniti avevano bloccato Mythos e Fable 5 dall'uscire i confini nazionali? Ebbene, a quanto pare la Casa Bianca vorrebbe che Anthropic, prima di diffondere scusate, Fable 5, si assicuri che non possano esserci jailbreaks, o meglio, che non, ossia in questo caso che i limiti del modello non possano essere aggirati. Guarda tu, gli esperti dicono che non è una cosa fattibile. Comunque, se volete approfondire, Wired, the White House wants Anthropic to block all jailbreaks. That may not be possible.
0: Un argomento di cui si è parlato parecchio durante la settimana e che tra l'altro non ha ancora un suo risvolto dal punto di vista della soluzione è la crisi che ha colpito Arch Linux in parte per l'utilizzazione dei pacchetti AUR. Perché? Perché sono stati scoperti circa 1500 pacchetti che potrebbero essere definiti malware, quindi software che andrebbe a inquinare la distribuzione Arch Linux. Sono state fatte delle operazioni, la prima è stata quella che diciamo, il team di Arch Linux è andata a interrompere gli account, le nuove registrazioni degli account di AUR. Però secondo me io non capisco bene, perché poi tra l'altro ultimamente non è che sto utilizzando Arch Linux, il motivo per cui una persona va su AUR. Ricordiamoci che anche che Arch Linux può utilizzare tranquillamente anche pacchetti che provengono dal mondo di Flatpak, anche per quanto concerne App Image. Quindi qual è il motivo per cui il software è presente soltanto su AUR? Forse sarebbe invece il caso di andare a vedere quali sono questi software che vengono messi a disposizione dell'utente e magari vedere di offrire lo stesso software in maniera pulita con i repository ufficiali di Arch. So che questo ovviamente è difficile, che comporterà tantissimo lavoro. Però è anche vero che adesso il lavoro da fare per andare a ripulire tutti i repository che hanno a che fare con AUR è veramente immenso, perché Arch Linux ha una sua visione proprio del sistema operativo Linux, per cui AUR è una base e anche importante proprio della stessa distribuzione. E poi mettiamoci pure il carico da 90, che molte distribuzioni famose, fra cui appunto CacheOS, EndeavorOS e anche in parte Manjaro, anzi soprattutto Manjaro e altri, utilizzano anche pacchetti AUR. Quindi il concetto è che questo tipo di problema non è che riguarda solo Arch Linux, ma riguarda tutte le distribuzioni collegate. E se voi andate a vedere distrowatch.com, fra le principali distribuzioni sicuramente ci trovate CacheOS, che deriva da Arch e al tempo stesso utilizza pacchetti Auro, per cui io, se fossi un utente, qualche domandina me la farei, ecco, di CacheOS. Però è anche vero che è una distribuzione molto veloce, ma insomma ognuno sceglie, come si dice, di che morire o cosa, che tipo di vita fare, perché Linux offre tantissime distribuzioni e evidentemente magari non risente di questo tipo di problema. Tempo fa la stessa cosa, anche se in maniera diversa, era scoppiata per quanto riguarda Manjaro. Infatti c'era stato un periodo di mancati aggiornamenti della distribuzione Linux Manjaro e di molte distribuzioni Linux che erano collegate a Manjaro. Io, per esempio, ne avete sentito parlare molte volte, utilizzavo Mabox, che è una distribuzione che a me piace tantissimo e che deriva da Arch e a OpenBox come ambiente desktop, è velocissima. Però da quando è scoppiato, diciamo, questo casino, qualche domanda io me la sono iniziata a fare e ho cercato una diciamo alternativa nel mondo Debian. Mi pare che ho scelto LiloDog, si chiama qualcosa del genere. E quindi ho tolto Mabox e ho messo LiloDog, ma non perché non mi fidi del team di Mabox o così via, però forse c'è una maggiore sicurezza utilizzando distribuzioni Debian, almeno sappiamo che situazioni di questo genere è difficile che si verifichino, poi si esplodono, tutto può succedere nella vita, però diciamo che c'è un controllo, soprattutto se utilizzate versioni stable, diverso rispetto a ciò che accade a Manjaro, ma anche perché sono distribuzioni che si propongono degli obiettivi diversi. Sicuramente Debian non ha i pacchetti aggiornati come appunto Arch Linux. E tra l'altro ci furono anche delle discussioni rispetto, per esempio, a Manjaro e Arch Linux, che sono delle distribuzioni uguali e, diciamo, diverse, perché Arch è la base, Manjaro fa un diciamo, controllo sui pacchetti che poi vengono messi a disposizione degli utenti se utilizzate Manjaro. Quindi è una situazione veramente caotica. Sta passando l'aeroplano e comunque, anche perché il caldo è torrido, insomma, quindi la situazione è quella che è. E comunque bisogna anche dire che sono situazioni che danno da riflettere. Io la domanda che faccio è sempre la stessa: ma perché uno va su Aur? Non sarebbe il caso di andare su Arch? E con questa domanda chiudo. E siamo giunti al termine della puntata di Radio Linux, che va in onda ogni sabato alle ore 12:30. Vi ricordo che se volete potete benissimo ascoltarci anche in versione podcast, perché tutte le nostre puntate sono sul sito della web radio radiostar.it. C'è la replica del lunedì mattina e soprattutto c'è la versione video con tutte le parti di cui parliamo, le distribuzioni di cui parliamo, magari potete andarle anche a vedere con calma. Versioni video che trovate sia su YouTube e anche su Fediverso, nel mondo del Fediverso, su Pirtube.1. E tra l'altro, ovviamente, siamo presenti su Mastodon.1 e siamo presenti anche su Livello Segreto, e i nostri annunci escono pure sulla pagina di Facebook di RadioStart.it. Attilio e Carlo vi salutano, vi danno appuntamento al prossimo sabato, stessa ora, stesso posto. Ciao a tutti.

0: Showgasm.
1: Showgasm.
0: Dream Pop.
1: Matt Chester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia nei vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

improvvisamente, eccomi qua. Siamo l'amante e la sposa, siamo arrivati fin qua. L'attore e la sciantosa, siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

0: Hipster presenta File Under, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di File Under con Globster, che vi presenta un mix di 90 minuti sulle nuove uscite discografiche di musica elettronica e sperimentale. Cominciamo il nostro viaggio sonoro dalla Germania con la collaborazione tra Stadelmeier e Rovar 17. Questo è un album registrato dal vivo in due date separate. Esce in compact disc per l'etichetta di Augusta, Attenuation Circuit. Il titolo è Gemenge e l'estratto che ascoltiamo è un live ACHQ tenuto ad Augusta il 3 gennaio del 2026.

nuova collaborazione tra l'americano Jim O'Rourke e l'olandese Jos Smulders. Albumin esce in vinile per l'etichetta di Amsterdam Moving Furniture Records. Facciamo girare HPHP.

Shade Raider Than Light Anthology 4 è la nuova raccolta dell'etichetta di Barcellona Sea Blue Audio. Esce in 17 files. Ho scelto il brano di Substack dal titolo Silent Observer.

Da Portland, Patricia Wolf. Yarrow 009 è il nuovo album che esce su cassetta per l'etichetta statunitense Music to Watch Seeds Grow By. Il brano che ho scelto è Adapted for Extreme Conditions.

Deckard's Dozen, LP in edizione limitata 300 copie per l'etichetta inglese Warp Records. Questa è New Park featuring Poison Anna.

da New York, Brandon Meller. Slacker Logistics, 4 nuovi files pubblicati su Bandcamp. Ho scelto Only the Shallow Know the Depths.

Nuova produzione del duo di Colonia Blank & Jones. Relax Edition 16. 18 files pubblicati dalla loro etichetta, la Sound Colors. Ascoltiamo Terrasa.

da Bristol il duo Coan Sound. Moments of Opening, 12 pollici pubblicato dall'etichetta britannica Shoshin. Facciamo girare Ellie Hur.

Restiamo in Inghilterra con DJ Zinc, Host Extended Play 2. Due files pubblicati dall'etichetta inglese Bingo Bass. Ho scelto Lean Up.

dallo stato del New Jersey, Harry Romero, The Corner, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Berlino Re Kids. Questa è la versione piano mix sul lato B.

Torniamo in Inghilterra con Nightmares on Wax. Patang, 12 pollici in edizione limitata per l'etichetta di Leeds 2020 Vision. Questa è Patang featuring

Midnight Highway Extended Play, 4 files pubblicati dall'etichetta inglese Bedrock Records. Ho scelto The Wave.

Tokyo Chizawaku. Dead, Dead, Dead. Tre files pubblicati dall'etichetta lituana Scale Limited. Ho scelto Dead House.

in Giappone, ci spostiamo a Kyoto con Stone Staro. Crevasse 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Los Angeles Fest at Work. Questo è l'original mix.

da Bristol, SS Slip 05, quattro files pubblicati dalla loro etichetta discografica, la SSS. Ho scelto Mind Print.

torniamo a Londra con il quintetto Submotion Orchestra. Passed Me By, vinile pubblicato dalla londinese Cartel Music Group. Questa è Passed Me By.

in Colombia con Dos Reyes. Che c'è bere, quattro files pubblicati dall'etichetta di Minneapolis Howlin' Records. Questa è Juancho Medellin Mix.

Terra con Rex da Dog. Fair Out, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Colonia Compact. Dal lato A, l'original version.

torniamo in Germania con Stash Magnetic. Acid Web, tre files pubblicati dalla berlinese Nine Records. Questa è Acid Web Tronic Youth Remix.

torniamo in Colombia con Santiat, Frontiers of Eden, tre files pubblicati dall'etichetta di Medellin Synapsis. Ho scelto Terranova.

torniamo in Germania con Shock, Delivery on Duty Part 1, tre files pubblicati dall'etichetta di Miami Omnidisc. Ho scelto Miami Morn.

da Tolosa Caval. Lava Wheel, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta inglese Sneaker Social Club. Facciamo girare Basement Voice.

Da Alberta Sorsari, Breaking the Surface, 14 files pubblicati dall'etichetta di Londra Terror Rhythm. Ascoltiamo The Voice Into Twilight.

andiamo in Russia con Vasta. Fine, 4 files pubblicati dall'etichetta di Mosca System 108. Il brano che ho scelto è Ha Ha Ha Ha featuring Uncle Pro.

Soma Noi Volume 6 è la nuova raccolta dell'etichetta di Glasgow Soma. Esce in 16 files, ho scelto il brano di Arnaud Le Texier dal titolo Bionic.

Prima della sua scomparsa, il giamaicano Lee Scratch Perry ha inciso un album con i tedeschi Mouse on Mars. Esce ora in vinile per l'etichetta londinese Domino. Il titolo è Special No Problem e il brano che faccio girare intitola Rock.

dal Cairo a Badir, da Premiti Visto. Quattro files pubblicati dall'etichetta inglese Planet Mu. Ascoltiamo This Is Not Another Mac.

da Leeds Special Request. Uncanny Valley, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Bristol Time Dance. Facciamo girare Uncanny Valley, Metrist Remix.

Ultimo brano per questa puntata di Failander, la chiudiamo nello stato dell'Iowa con Silus. Schematics, due files pubblicati dall'etichetta americana Audiogore, ho scelto Overlife. Globster vi saluta e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start, vi dà appuntamento con Failander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like freedom.

0: le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati, bentornati a bordo, si parte al via una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi saluta puntuale come ogni settimana. Oggi mettetevi comodi che dedico questa puntata ad un disco soltanto, un trittico d'artisti preziosissimo, esclusivo, firma questo lavoro che sta facendo tanto parlare di sé, si intitola Edesh Blues e quindi in automatico, fosse solo per questo titolo, vengo traghettato dentro suoni di antiche tradizioni ebraiche in lingua Yiddish, appunto. Scritture che hanno la potenza della preghiera e della denuncia. Il violoncello di Giovanna Famulari è stato centrale a far da punto e collante al violino di Michele Gazic e alla voce e alla penna del grandissimo Monio Vadia. Viviamo tempi che tornano con la loro terribilità, cicli e ricicli storici. Questo disco per me è il manifesto della pochezza e di una certa condizione umana. Non perdiamo altro tempo e partiamo dal violino. Qui a Trans Europe Express c'è Michele Gazic. Ciao, ciao Michele.
3: Ciao, e io sono molto felice di ritrovarti. Ci siamo visti a concerti in luoghi lieti vari e parlare anche per radio è però una novità, mi pare, no? Quindi sono molto contento.
1: È vero, è vero. Allora, questo disco, no? Questo disco, Yiddish Blues, poi insomma ne abbiamo parlato con Moni e ora con te affrontiamo un po' più l'aspetto musicale, ma quanto è potente.
3: Ma guarda,

0: Assieme e siamo state, per usare un'espressione un po' particolare, maieuti. Abbiamo fatto nascere un meraviglioso bambino di 80 anni che è Monio Vadia, cantautore.
1: Pensa
0: che roba, curioso, no?
1: Vero, vero, magico.
0: Per noi è una gioia e un onore incredibile. Certo. E Moni dà l'idea che è un ottantenne che ha pienamente voglia di mettersi in gioco con qualcosa di molto nuovo per lui.
1: E come ti dicevo prima, raccontami un po' questa scena, perché la descrivete nel press kit: la casa, Monio Vadia, le storie da raccontare, suonare. Avete fatto i ricercatori, perché nel disco ci sono tanti traditional che arrivano dal passato. Che magia è stata?
0: Ma è stato veramente un miracolo di condivisione.
1: Sì.
0: Te lo racconto fin dall'inizio. L'anno scorso Giovanna ed io avevamo fatto un disco uscito a mio nome, che si chiamava Solo i miracoli hanno un senso stanotte in questa trincea. In effetti viviamo in un momento così incredibile, così difficile a credersi, che è più semplice credere a un miracolo. Comunque, in questo disco avevamo creato un nostro suono molto, insomma, molto personale. Era piaciuto a Moni. Allora abbiamo detto: proviamo a trapiantare questa cosa sulla poetica di Moni e su un materiale che cerchiamo di condividere. Per cui alcuni brani li ha proposti Moni, altri li ho appunto scritti io, altri ancora hanno assunto pienamente senso con l'arrangiamento che ne ha curato Giovanna.
1: Ma sai una cosa, scusami se mi inserisco da profano, non sono un violinista, non sono un musicista, quindi azzardo, sarà anche l'impatto emotivo di questo disco, sarà il testo, la ragione che ha questo disco, ma posso dirti che gli archi, i suoni, è come se trovassero casa. Non so come spiegarmi altrimenti.
0: Ma l'hai spiegato meravigliosamente, insomma. Si sente che siamo a casa.
1: È vero.
0: Siamo tornati tutti, cioè ci siamo costruiti questa casetta di suoni, che non è neanche una casetta, è di discrete dimensioni, alla quale apparteniamo tutti e tre. Ci troviamo molto bene lì dentro. Volevo dirti questo.
1: Bello, è bellissimo, si sente tutto. Senti, la tragedia della guerra tocca tutti indistintamente, certamente radici di vita come quelle di Moni forse sono maggiormente chiamate in causa, passami queste virgolette, come dicevo io anche io in una mia vecchia canzone, alla fine sotto le macerie ci stiamo tutti quanti. Non so se ha senso chiedertelo, ci provo in punta di piedi, da esterno, sempre con le virgolette aperte, da esterno a certe radici culturali, di etnia, insomma, un disco simile a te che cosa ha lasciato?
0: Guarda, io appartengo pienamente al mondo di Moni e di questo disco.
1: Sì.
0: Ti dico solo una cosa: la mia bisnonna è nata a Istanbul, suo figlio è nato a St. Louis, mio padre è nato a Zara, attuale Croazia.
1: Okay.
0: Quindi insomma questa ricollocazione della mia famiglia continuamente per questioni economiche, di miseria e di guerra, la sento comunque nel cuore. Quindi questo è un argomento su cui con Moni si è immediatamente aperto un dialogo, e mi ricordo che lui, scherzando, quando avevamo cominciato a suonare assieme qualche anno fa nei suoi classici spettacoli, mi disse: guarda Michele, sei appunto capitato nel posto giusto. Effettivamente è così, e condividiamo Moni, Giovanna ed io un sentire comune su questo. Giovanna tra l'altro nasce anche lei in una terra di confine. Giovanna è nata appunto a Trieste, in realtà alla porta, insomma, dei Balcani. Trieste è una città in cui si rimescolano religioni e culture, come sai, e quindi anche Giovanna si porta nel cuore tutta questa inquietudine.
1: Bello. Beh, insomma, è un disco che comunque, a prescindere da dove veniamo, parla a tutti. C'è anche il tuo pugno, anzi la tua penna, e parliamo, come ne parlavo anche prima con Moni, del brano dedicato a Paolo Finzi. Difficile dargli un testo, ma poi a un certo punto che succede?
0: Allora, avevo scritto Paolo Finzi, lo dico per gli ascoltatori che magari non lo conoscono, era solito dire: io sono il direttore della prima rivista in Italia, e poi aggiungeva a bassa voce, in ordine alfabetico.
1: Okay.
0: In effetti la sua rivista si chiamava A Rivista Anarchica. Paolo Finzi era un anarchico, grande amico di Fabrizio De André, tra l'altro.
1: Sì.
0: nella sua rivista.

0: Questa ha dato casa a riflessioni non strettamente anarchiche, anche. Era una persona apertissima e curiosa. E quando lui è mancato e purtroppo ha deciso di togliersi la vita un certo giorno, io ho sentito una spinta immane a scrivere qualche cosa. E ho scritto questa cosa, materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F. Paolo Finzi era un mio guru, e quando il tuo guru si toglie la vita è un problema molto grosso. Io non ho mai trovato delle parole, le ha trovate Moni e le ha messe come esergo, come introduzione di questa mia composizione strumentale. E non avrei trovato parole migliori di
1: Ah,
0: quelle che ci ha
1: vedi,
0: messo lui.
1: meraviglioso.
0: E la composizione è solo strumentale, come dicevo originariamente, a parte questa introduzione di Moni, ed è suonata solo dagli archi dal mio violino e dal violoncello di
1: Di Giovanna,
0: Giovanna, ed
1: sì.
0: è una sorta di tema e variazioni che definisce degli immensi alti e bassi, delle voragini di dolore, ma anche dei momenti di gioia.
1: E noi ce l'andiamo ad ascoltare. Grazie Michele, grazie Giovanna, grazie a Moni per questo straordinario disco, grazie infinite.
0: Grazie a te per questa conversazione.
2: Questo brano è dedicato a Paolo Finzi. Era l'ideatore e il direttore di A Rivista Anarchica. Paolo era un anarchico ebreo, molto anarchico e molto ebreo. C'è contraddizione in tutto questo? No. La Bibbia, la Torah, è piena di spunti di relazione fra la scrittura ebraica e il pensiero anarchico.

0: E questa era Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo F., brano che campeggia dentro Yiddish Blues, composto nella musica da Michele Gazic e nelle parole alla voce Cemonio Vadia. Torniamo a bordo del Trans Europe Express, torniamo su questo disco appunto Yiddish Blues, ed è tempo di incontrarlo da vicino, è tempo di affrontare direttamente certi argomenti che sono poi il cuore e la ragione di questo disco. A Trans Europe Express il piacere e l'onore di trovarmi con Moni Ovadia. Ciao Moni.
1: Ciao, grazie, ciao. Grazie di cuore.
0: Ma grazie a te, che piacere, che onore, come stai?
1: Non mi lamento per i miei 80 anni suonati, me lo spango bene.
0: Beh, suonati, mi piace, sai che devo confessartelo Moni. Grazie a questo disco ho scoperto, sì, quanta musica va riletta nella tua carriera, perché tu insomma hai sempre usato sul palco la musica, ma io credevo fosse un arredo. In realtà no, tu nasci innanzitutto come musicista.
1: Sì, come cantante musicista, sì, all'interno dei vari gruppi. La prima esperienza è quella con un gruppo del grandissimo etnomusicologo Roberto Leidi, che è stato un primo grandissimo maestro per me, che si era il gruppo dell'Almanacco Popolare, e con quel gruppo facciamo un disco, canti popolari, sì, del Piemonte. Insomma, fu un'esperienza magnifica. Poi lei era veramente una figura straordinaria di maestro, di studioso, di intellettuale formidabile, ed è stata una grande fortuna. E poi i gruppi che io ho messo insieme ad altri, e poi di cui sono diventato un po', diciamo, il frontman, il leader, per diversi anni, fino poi dopo i 37, così essermi mosso verso il teatro, e avere cominciato a pensare a questa forma un po' particolare di teatro musicale con musicisti in scena che rappresentano i musicisti, una figura drammaturgica. Io, con una mia piccola metodica e poetica, facevo questa figura del musicista attore, che non era l'attore che suona uno strumento, ma musicista di formazione musicale che sul palcoscenico diviene un evento drammaturgico. Certo. È stato veramente molto...
0: Beh, vado a rileggerla, l'importanza, sì, della musica nella tua vita. Però arriviamo a questo, sì, disco, sì, Yiddish Blues. È potentissimo, sì. Io mi vorrei... No, vabbè, è potentissimo. Vorrei fermarmi con te su un concetto cardine, che ruota attorno alla spiritualità, quindi al blues come suono, come scrittura. Sì. Io parlerei di parole
1: ma anche al blues come condizione esistenziale. Esatto. Cioè il blues, esatto, è musica, esatto, specificamente è musica di una gente, di un popolo sradicato dalla propria, esatto, terra, e portato nella condizione di schiavitù altrove, esatto, in mezzo a sofferenze inenarrabili. E questa musica esprime questo smarrimento, questo sradicamento, questa anche profonda maniconia che diventa organica. E io penso che questo sia in qualche misura toccato a tutti quei popoli che hanno subito una condizione di sradicamento da una propria realtà. E allora ho pensato anche per gli ebrei della diaspora, sì, soprattutto quella centro-est europea, e anche oggi per i palestinesi che vengono esiliati nella loro stessa terra. E allora abbiamo unito questa...
0: C'era questa parola che avevo sottolineato, che era esilio.
1: Esilio, esattamente, esattamente.
0: È una parola molto forte per il disco, secondo me.
1: Sì, io penso che l'esilio, che è stata una condizione nata da atti di violenza, di sopraffazione, però che l'esilio sia una condizione altissima per l'essere umano, perché è liberato dai lacci e lacciuoli dell'identità nazionale, e quindi l'esiliato ha in sé un'anima che si rivolge all'altro senza pregiudizi e senza condizionamenti, ecco.
0: Certo.
1: E questo, e allora l'uomo splende nella condizione dell'esilio, perché appunto non contano più le attribuzioni dovute a un'appartenenza territoriale. Poi come si può definire un uomo sulla base di una riga tracciata per terra? Un po',
0: certo,
1: difficile.
0: Certo.
1: E quindi questo, ecco. Io, sai, oramai prevalentemente facevo cose teatrali, anche recital oppure vere e proprie rappresentazioni teatrali, però ecco, è stato fondamentale per arrivare a questo disco, questo veramente mi corre l'obbligo di dire, l'incontro con Giovanna Famulari.
0: Certo, poi ci arriviamo, ci arriviamo, come no.
1: Giovanna, grandissima musicista e persona straordinaria, è stata la vera, certo, attrivatrice di questo progetto.
0: E certo, e altra cosa che mi colpisce, qua chiamiamo anche molto in causa, poi ne parlerò con lui, con Michele Gazic, è il brano Materiali sonori per una descrizione dell'anima di Paolo Finzi. Questo è un po' il titolo, un po' lungo, però c'è una sorta di ponte concettuale che ti vorrei chiedere, perché qui unite il tutto questo concetto dell'esilio e quindi anche, se vuoi, della spiritualità con l'anarchia. In senso proprio culturale, non politico, perché lui era un anarchico. Com'è che dialogano questi due fronti?
1: Guarda, la questione della cultura anarchica, diciamo dell'orizzonte anarchico, è una, è qualcosa che non può non toccare coloro che vivono, soffrono e interpretano l'esilio. Paolo, io l'ho conosciuto molto bene, era direttore di questa rivista anarchica,
0: sì.
1: E io posso dire questo, c'è stato uno studioso dell'Università di Lecce che ha scritto un saggio intitolato Torah e libertà, e proprio sono studi sulla componente anarchica che si trova nel corso dello scritto biblico del Pentateuco. E quindi ecco, Paolo sentiva fortemente questa relazione fra il suo essere ebreo e il suo essere anarchico. Peraltro la rivista più longeva socialista, anarco-socialista, diciamo, è una rivista in lingua yiddish che oggi viene pubblicata anche in inglese con alcune pagine in yiddish. Quindi c'è stata, fra l'esperienza ebraica, che perché noi non dobbiamo dimenticare che l'istanza prima dell'esperienza ebraica dell'esodo è quello di contrapporsi al potere più potente tirannico dell'epoca, contrapponendo il proprio diritto a vivere la propria vita e non quella imposta dai faraoni. Gazic, nel dedicare il brano a Paolo Finzi, ha inteso sottolineare questa condizione, e io in realtà credo che, al di là delle molteplici regole che l'ebraismo ha per chi lo voglia osservare, però che esista una componente anarchica, cioè quella che vuole liberarsi, cioè la libertà più radicale, questo è quello che propone,
0: certo,
1: la Torah, ecco, è proprio il divino nel primo comandamento, com'è nella lezione ebraica, ecco, è così, io sono il Signore Dio tuo, dice, non è proprio così, vabbè, però semplifico, io sono il Signore Dio tuo, che ti ha tratto dalla terra d'Egitto, la casa degli schiavi, per esserti Dio, cioè io sono colui che libera l'umanità da ogni forma di schiavitù. E questo è anche un'istanza fortissima dell'anarchismo, per questo che l'anarchismo non concepisce Stato e potere, perché la libertà deve essere totale. Ecco.
0: A chiusa, brevemente, questo disco io l'ho trovato molto più potente di tanti proclami televisivi, social network e quant'altro. E ti lascio commentare brevemente una mia impressione, perché dentro il disco troviamo anche tanti tradizionali, tante scritture antiche nel tempo. Dona Dona mi ha letteralmente rapito. Cambiano i mezzi. Un tempo ci uccidevamo con le mazze, le frecce, oggi premiamo dei pulsanti. Non cambia la storia. Perché secondo te, ti sei mai risposto perché torna sempre l'uomo a fare queste cose?
1: Guarda, io credo che ci sia una tara dell'umanità. Cioè, noi siamo stati tratti fortemente in inganno da alcune teorie, come quella del buon selvaggio di Rousseau. L'uomo originariamente era buono. Io credo che l'uomo sia un progetto aperto che contiene in sé il bene e il male, forme della grande solidarietà, la capacità di accogliere, di amare, ma anche una capacità terribile di odiare e di martirizzare il suo prossimo. E credo che solo l'educazione possa fare di noi degli esseri diversi. Però, come noi vediamo in questa società disastrata da forme di degrado progressivo, l'istruzione è lasciata anch'essa al degrado. Il buon cittadino, l'essere umano redento dalla violenza, poi le materie, va bene. Anche quelle, ma lo scopo primario dovrebbe essere la formazione dell'essere umano, certo, e la formazione del cittadino, cosa che non viene fatta perché naturalmente è molto più facile manipolare persone che non hanno raggiunto una consapevolezza profonda di se stessi.
0: Grazie di cuore per questo disco, grazie Monio Vadia per essere stato con me.
1: Grazie a te.
0: Grazie.

E questo era il piccolo Ali, un altro dei brani inediti contenuti dentro Hiddish Blues, il disco di Giovanna Famulari, Michele Gazic e Moni Ovadia. Trans-Europe Express finisce qui, torna ovviamente puntuale settimana prossima, si apre l'ultimo mese di questa stagione e torno ancora una volta a bussare dentro i corridoi delle label italiane. Busso a casa della Transition Totem con i dischi dei Mood da una parte e del progetto Mosaics di Raffaele Marchetti. Da Paolo Tocco è tutto, alla settimana prossima, ciao!

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Globster presenta 500 The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?
1: One, two, three, four, five, six.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons, qui su Radio Start, il classico lunedì di Radio Start, appunto inizia con me Chicco Giraldi e poi prosegue alle 22.45 con il maestro Stefano Taglietti e la sua celeberrima ormai Clocks and Clouds, non che Father and Sons sia da meno, ma comunque un sodalizio che ormai sono quasi 10 anni che ci seguono così in tanti. Bene, nuovo appuntamento di Father and Sons, nuovi ospiti di questa puntata monotematica. Per comprendere la traiettoria degli ospiti questa sera, ovvero sia di Steely Dan, è necessario isolare l'humus culturale in cui germoglia il sodalizio incredibile tra due autori straordinari, Donald Fagen e Walter Becker. Infatti non ci troviamo di fronte alla classica epopea rock di adolescenti folgorati dal blues britannico o dall'esplosione del folk rock nei club del Greenwich Village. Infatti, il nucleo embrionale della band si forma alla fine degli anni 60 all'interno del Bard College, un ateneo di arti liberali situato nello stato di New York. Sicuramente un ambiente intellettualmente stimolante, ma profondamente isolato. È qui che Donald Fagen, all'epoca pianista del New Jersey ossessionato al bebop, nota Becker mentre suona la chitarra elettrica in una stanza dove facevano le prove. I due scoprono immediatamente una totale affinità elettiva, che si discosta radicalmente dalle utopie ingenue, pacifiste e floreali del movimento hippie tanto in voga nell'epoca. Fagen e Becker, infatti, sono due cinici esteti della disillusione. La loro formazione culturale non si basa sulle

Parker, Thelonious Monk, Charles Mingus. Prima ancora di concepire l'idea di una band performativa, infatti i due operano come una coppia di autori distaccati e ironici. Alla fine furono reclutati dal produttore Gary Katz per conto della ABC Records e si trasferiscono a Los Angeles con il compito di scrivere canzoni pop per gli artisti della ABC. Tuttavia, i loro provini rivelano strutture armoniche troppo complesse, progressioni jazzistiche e testi intrisi di metafore oscure sui bassi fondi metropolitani, impossibili da affidare a cantanti tradizionali. Infatti, bisogna evidenziare come questo background letterario e l'ossessione per i perdenti di talento, i tossicodipendenti d'alto bordo, i criminali colti e i sognatori cinici abbiano plasmato una poetica lirica unica. Sotto una superficie melodica pop apparentemente impeccabile e rassicurante, gli Steely Dan inoculano fin dagli esordi un nucleo di profonda, caustica e raffinatissima misantropia, capovolgendo i cliché solari e ottimistici della West Coast americana per raccontare il lato oscuro e nevrotico del sogno americano. Andiamo ad ascoltare un altro brano e poi iniziamo come al solito con il racconto cronologico della storia di questa sera, la storia degli Steely Dan.

Dopo tanto lavoro come autori per i cantanti della ABC Records, inizia un punto di svolta nel 72 con la pubblicazione di Can't Buy a Thrill, che appunto è il loro album di debutto, ma soprattutto segna un punto di svolta irreversibile nella sintassi della musica pop americana. L'industria discografica, infatti, si trova improvvisamente a fare i conti con un oggetto misterioso. Un album che tuttavia scala le classifiche dei singoli, ma che si muove su coordinate armoniche del tutto estranee alla canonicità del rock trito e ritrito dell'epoca. Per aggirare la cronica timidezza e le insicurezze vocali di Donald Fagen, la BBC Records impone l'inserimento in formazione di un cantante di stampo più tradizionale, David Palmer. Questa transizione vocale, che Fagen e Becker consideravano un compromesso commerciale temporaneo, conferisce tuttavia al disco un'ingannevole patina di accessibilità melodica, ma la vera cabina di regia compositiva mostra già una spietata maturità geometrica. L'album, infatti, formalizza l'uso di una soluzione armonica che diventerà il marchio di fabbrica assoluto della band e una combinazione di accordi che genera una dissonanza controllata, una sottile tensione acustica che arricchisce il timbro del pezzo senza sporcarne la comunicatività pop. Ci sono brani epocali, uno ascoltiamo subito, forse il brano più famoso dei Steely Dan, ovvero sia Do It Again, oppure Reeling the Years, che abbiamo ascoltato esattamente prima dell'inizio di questo intervento. Questi due album, questi due brani sono proprio una dimostrazione lampante del loro genio. C'è il groove ipnotico pseudo latino con quello shuffle di Do It Again che andiamo a ascoltare, impreziosito dal bongo del celebre jazzista Victor Feldman e da un assolo di organo elettrico suonato con un uso spregiudicato del pitch bend che evoca sonorità medio orientali. Fa da tutto questo da contrappunto a un testo spettrale che narra di un uomo intrappolato nel ciclo compulsivo della violenza e del gioco d'azzardo. È un esordio discografico, l'album Can Buy a Thrill, che, in cui Fagen e Becker utilizzano sicuramente gli stereotipi formali del pop transizionali come un cavallo di Troia, nascondendo sotto arrangiamenti ultra raffinati e assoli micidiali di una complessità strutturale che la concorrenza dell'epoca impiegherà quasi un decennio a decodificare e assimilare. E quindi di ascoltare questo brano famosissimo degli Steely Dan, tratto dal loro album d'esordio Can't Buy a Thrill del 72, ovvero sia Do It Again.

Già dal secondo album gli Steely Dan mostrano uno sviluppo. Infatti, se il debutto era stato parzialmente mediato dalle esigenze commerciali della casa discografica, con il secondo capitolo del 73, Countdown to Ecstasy, gli Steely Dan firmano il loro manifesto più orgogliosamente rock e collettivo. Infatti, in quel periodo, dopo essere stati costretti a utilizzare un altro cantante sul primo album, la ABC l'aveva costretti a imbarcarsi in estenuanti tour promozionali per l'America e quindi Donald Fager e Becker si trovano a comporre il nuovo materiale modellandolo sulle specifiche tecniche e dinamiche del sestetto live che andava in giro. Ma Fagen liquida subito David Palmer, il cantante che era stato imposto dall'ABC, e assume stabilmente il ruolo di cantante solista, imponendo un timbro vocale nasale, aspro, perennemente beffardo e ironico, che si rivela lo strumento espressivo ideale per narrare le storie di declino suburbano, dei finti guru spirituali e imminenti apocalissi nucleari vissute con la gelida indifferenza. Dal punto di vista strumentale, poi, l'album si configura come un trattato di virtuosismo geometrico applicato alla forma canzone. Ci sono delle tracce monumentali. Una l'ascoltiamo subito al termine di questo intervento, ovvero sia Bodhisattva. Ce n'è un'altra, Your Gold Thief, dove le chitarre di Dennis Diaz e Jeff Baxter si muovono su trame armoniche di una densità spaventosa. Diaz, in particolare, esegue a soli che rifiutano categoricamente i cliché dei fraseggi blues rock tanto in voga all'inizio degli anni 70. Infatti le sue linee seguono i ripidi cambi di accordo tipici del bebop, muovendosi con scale armoniche fluide e scale suonate a velocità siderale. Al suo fianco, la sezione ritmica guidata dal batterista Jim Hodder e da ovviamente lo stesso Walter Becker, il duo diciamo base degli Steely Dan, al basso, affronta poliritmie asimmetriche e stacchi sincopati che lambiscono i territori del progressive rock e della fusion d'oltreoceano. Secondo album, Countdown to Ecstasy, è un paradosso storico, un disco che si rivelò un relativo insuccesso commerciale all'epoca della sua pubblicazione, proprio a causa della sua spigolosità strutturale, ma che storiograficamente rappresenta il momento di illuminazione in cui Fagen e Becker comprendono che i limiti fisici, umani e tecnici di una rock band stabile costituiscono una gabbia intollerabile per la loro bulimia compositiva e quindi ci sarà un'ulteriore svolta. Però da secondo album Countdown to Ecstasy del 73 andiamo ad ascoltare Bodhisattva.

facciamo un piccolo riassunto degli interventi precedenti, oppure come tanto va in voga, specialmente tra i boomer come me, ma io non utilizzo il termine recap sui social, ossia, diciamo, riavvolgiamo un attimino il nastro degli ultimi due interventi. Allora, cosa c'è da dire? Nel primo album, l'ABC Records, in pratica obbliga per esigenze commerciali, gli Steely Dan a utilizzare un cantante più, canonico. Dopodiché, diciamo, li obbliga a mandare in tour, in maniera molto, esasperata per promuovere il loro disco. Durante il tour, però, che succede? Che succede che Donald Fagen manda a casa il cantante imposto da ABC Record, continuano a fare questi tour e devono scrivere materiale da poi registrare in studio con la formazione a 6 del tour, e questo lo vedono come un'altra gabbia. Quindi, che cosa succede? 74, quindi l'anno dopo il secondo album. Questo anno segna l'anno della grande frattura metodologica ed esistenziale nella storia degli Steely Dan. Si erano proprio rotti le scatole di essere, diciamo, mandati in giro in tutto il mondo a promuovere il disco, no? Erano esausti dai compromessi acustici imposti dalle arene rock, dai rumori di fondo, dalla rozzezza interpretativa dei tour live. E quindi Donald Fagen e Walter Becker compiono una scelta radicale che lascerà di stucco i manager della ABC e non solo. Annunciano il ritiro definitivo dall'attività live. Gli Steely Dan, infatti, cessano istantaneamente di esistere come band nel senso tradizionale del termine. Si convertono in un'entità puramente concettuale, un laboratorio che risiede esclusivamente all'interno dello studio registrazione. E il primo frutto di questa segregazione tecnologica è Pretzel Logic, un capolavoro assoluto che teorizza la miniaturizzazione formale della canzone pop. Il disco è composto da 11 tracce molto brevi, quasi tutte confinate sotto la soglia dei 3 minuti e mezzo, in cui c'è una complessità armonica da conservatorio che viene compressa con una forza d'urto devastante all'interno di strutture pop fulminee ed eccezionalmente orecchiabili. Il disco contiene il singolo di maggior successo planetario, Ricky Don't Lose That Number, che andiamo a ascoltare alla fine di questo intervento, il cui celebre incipit al pianoforte elettrico è un omaggio filologico e diretto al riff di Horace Silver nel classico jazz Song for My Father. Tecnicamente la transizione è evidente. Fagen e Becker iniziano a licenziare i membri stabili della band, quelli che utilizzavano anche per le tournée, per reclutare i migliori turnisti presenti sulle due coste americane, e vedremo che poi esaspereranno anche questo aspetto. Però da questo primo album, dopo la loro transizione definitiva del 74, ovvero album Pretzel Logic, ascoltiamo quindi il singolo di maggior successo della storia degli Steely Dan, ovvero sia Ricky, Don't Lose That Number.

Quindi gli Steely Dan non è sufficiente licenziare il cantante imposto dalla casa discografica, non è sufficiente avvisare che non sarebbero mai più andati in tour dal vivo, non è sufficiente diciamo, utilizzare solamente i turnisti migliori presenti sulla costa occidentale e orientale degli Stati Uniti, alzano ancora l'asticello. E infatti inizia proprio qualcosa che in pratica viene, è stata definita quasi una dittatura dello studio degli Steely Dan. Infatti, questo intervento si potrebbe configurare come un saggio di sociologia applicata allo studio di registrazione ed ingegneria della produzione fonografica. Infatti, una volta liberi da qualsiasi vincolo legato alla riproducibilità live dei brani, Fagen e Becker trasformano gli studi storici di Los Angeles e New York, ovvero sia il Village Recorder e gli IR Studios, in veri e propri teatri di selezione naturale per i musicisti professionisti. Il loro approccio produttivo imbocca una deriva dittatoriale che diventerà leggendaria nella storiografia del rock. I due infatti compongono spartiti di una complessità tecnica trascendentale, dopodiché convocano in studio i più celebrati e pagati session man del pianeta, chitarristi, bassisti, batteristi, per far suonare loro la medesima traccia ritmica o il medesimo assolo per ore, addirittura per giorni interi, alla ricerca di una perfezione intangibile. Ci sono musicisti del calibro di Larry Carlton, Chuck Rainey, Bernard Pardee, Steve Gadd, che venivano sottoposti a una pressione psicologica ed esecutiva senza precedenti. Becker e Fagen sedevano al di là del vetro della sala di regia, impassibili, accendendo una sigaretta dopo l'altra e limitandosi a dire: buona, ma proviamone un'altra. Dopo riprese che per qualsiasi altro produttore avrebbero forse costituito il vertice della carriera. Questo successe, diciamo, per tantissimo tempo. Spesso, dopo aver accumulato decine di nastri di un singolo musicista, la coppia decideva di scartare tutto il materiale, pagare il turnista con le tariffe standard del sindacato e ricominciare da zero il mattino seguente con un interprete diversa. Non cercavano semplicemente la precisione metronomica, cercavano una illuminazione timbrica assoluta, un microportamento del tempo che rasentasse l'infallibilità di un algoritmo digitale decenni prima dell'invenzione dei sequencer computerizzati. Due pazzi! E qui andiamo ad ascoltare un altro brano tratto da Pretzel Logic, ovvero sia Night by Night.

Comunque abbiamo visto come veramente questi, io li chiamo due pazzi in maniera ironica, però questi due geni del pop, della musica, cercavano la perfezione assoluta con atteggiamenti anche dittatoriali, con delle prove estenuanti imposte ai turnisti in studio. Ma come si dice, il diavolo ci mette la coda, e questo succede nel 75, quando appunto esce Katie Lied, che rappresenta il capitolo più tormentato e tecnicamente drammatica dell'intera epopea degli Steely Dan. Un'opera che incarna perfettamente l'ossessione tecnologica del duo e il loro scontro frontale con i limiti fisici intrinseci del supporto magnetico analogico. Ricordiamo che siamo a metà degli anni 70, quindi del digitale non c'era ancora traccia. Allora, l'album Katie Lied del 75 vede l'ingresso fondamentale del giovane Michael McDonald ai cori, la cui vocalità densa, scura e soul diventerà poi un elemento cardine e immediatamente riconoscibile nel loro paesaggio sonoro tardo anni 70. E viene quest'album interamente registrato all'interno degli ABC Studios, utilizzando un prototipo all'avanguardia del nuovo sistema di riduzione di rumore del fondo denominato DBX. Durante le estenuanti sessioni di missaggio finale, e ci mancherebbe con due pazzi come loro, però si verifica un cortocircuito tecnico catastrofico. Le testine di decodifica del macchinario DBX subiscono un malfunzionamento meccanico, danneggiando in modo irreversibile lo spettro delle alte frequenze sui nastri master originali. Per qualsiasi ingegnere del suono, la vicenda di Katie Lied si configura come la vera e propria tragedia greca dell'era analogica. Il danno acustico privò il mix di quella brillantezza cristallina, di quella ariosità tridimensionale che Fagen e Becker e l'ingegnere del suono Roger Nichols pretendevano in modo maniacale dai loro musicisti. E i due autori furono così devastati dal risultato che si rifiutarono categoricamente di ascoltare il vinile stampato per anni, arrivando anche a chiedere scusa pubblicamente agli audiofili nelle note di copertina. Eppure, sotto il profilo strettamente musicologico, l'album è un miracolo di scrittura, contiene delle vette compositive assolute. C'è il drumming chirurgico di un ventenne che poi fu il motore dei Toto, Jeff Porcaro, e l'assolo struggente di sassofono contralto del gigante jazz Phil Woods in Doctor Who, che dimostra come, nonostante i difetti di trasferimento magnetico del nastro danneggiato, la sostanza armonica del disco rimanga intatta nella sua monumentale e dolorosa bellezza. L'album è Katie Lied. Andiamo a ascoltare il Doctor Who, appunto, dove c'è l'assolo di Phil Woods. E che dire? Sì, i due pazzi si sono scusati, non c'era la perfezione che ricercavano in quella maniera maniacale per un problema sulle cavolo di testine di Bix. Vabbè, l'album è bello, le canzoni sono belle. Passiamoci sopra. Doctor Who.

Dopo il disastro a loro detta tecnico ma non artistico di Cathy Lyde, siamo arrivati al 76 con la pubblicazione di The Royal Scam e l'orizzonte estetico degli Steely Dan subisce un sensibile indurimento timbrico e tematico. I testi abbandonano definitivamente le sottili nostalgie universitarie dell'East Coast per addentrarsi in una narrazione noir, cupa, urbana e spietata. Vengono passate al setaccio le parabole di spacciatori di LSD in declino nella San Francisco post-hippie, i divorzi milionari gestiti da avvocati rapaci in paradisi fiscali e le disillusioni della comunità di immigrati portoricani nella New York post-industriale della Title Track. Sotto il profilo prettamente ritmico, il disco è interamente dominato da un funk geometrico, serratissimo, guidate dalla linea di basso ipnotica di Chuck Rani e dal portamento di batteria impresso da Bernard Pardi, inventore del famoso e leggendario Pardi Shuffle, uno shuffle di straordinaria complessità poliritmica. L'elemento tecnico e formale, che decreta lo status di culto di questo album, The Royal Scam, è però il monumentale lavoro chitarristico di Larry Carlton. Il suo intervento solista in Kid Charlemagne è tuttora analizzato e studiato nei conservatori e nelle accademie di musica jazz e fusion di tutto il mondo. Carlton, infatti, compie un miracolo di sintesi espressiva. Fonde la visceralità della scala blues con la complessità armonica degli arpeggi su accordi molto stretti e passaggi cromatici tipici del jazz moderno, mantenendo però una fluidità melodica pazzesca e un attacco della nota nitidissimo sopra una progressione di accordi in costante mutamento tonale. È un album che rappresenta la perfetta collisione tra la raffinatezza teorica della West Coast e la spietatezza esecutiva del funk rock urbano, stabilendo un nuovo standard per l'uso della chitarra elettrica solista all'interno della musica d'autore americana. E quindi dal The Royal Scam del 1976 ascoltiamo questo pazzesco brano che si intitola Kid Charlemagne.

Nel 1977 entriamo nel Sancta Sanctorum della produzione discografica degli anni 70. Ecco questo, con questa analisi dettagliata del loro album del 77, appunto Aya. Un'opera che non si limita a essere picco commerciale degli Steely Dan, è infatti il loro primo disco di platino, ma che storiograficamente si configura come la pietra miliare assoluta della registrazione sonora ad alta fedeltà. Con Aya, la fusione molecolare tra la forma canzone pop e la libertà strutturale ed estesa del jazz raggiunge un livello di equilibrio formale che non verrà mai più replicato nella storia della musica. Infatti l'album è un distillato di soli 7 brani, lunghi, complessi, avvolti in una produzione patinata, elegantissima e lussuosa, che diventerà il punto di riferimento acustico mondiale per gli ingegneri del suono e per gli audiofili per testare le frequenze e la risposta dei grandi impianti hi-fi. La title track, Aya, infatti, è una vera e propria suite jazz pop di 8 minuti, andiamo ad ascoltare alla fine di questo intervento, che scardina qualsiasi canone radiofonico. Il baricentro tecnico e strutturale del pezzo è collocato nella lunga sezione strumentale, centrale e finale. Per l'occasione, Fagan e Becker compiono un gesto di eccezionale audacia artistica. Ingaggiano il sassofonista d'avanguardia Wayne Shorter, pilastro storico del Weather Report e del quintetto di Miles Davis, per un solo assolo lirico, lancinante e di una profondità emotiva devastante. Subito dopo l'escursione melodica di Shorter, entra in scena il batterista Steve Gadd, il quale esegue uno dei soli di batteria più celebri, complessi e studiati nella storia della musica moderna. Gadd, infatti, non si limita a tenere il tempo metronomico. Instaura un vero e proprio contrappunto dialogico con gli accordi di pianoforte di Donald Fagan, introducendo rulli frenetici, accenti sincopati sui piatti e incastri ritmici di una precisione chirurgica che rispongono il brano verso un climax monumentale. Questo disco, Aya del 77, è un disco che ha sdoganato di fatto il jazz di altissimo livello formale all'interno della cultura pop di massa. Quindi ascoltiamo questa suite di 8 minuti che è la title track dell'album del 77, ovvero sia Aya.

Le caratteristiche di Aya non possono essere compresse in un solo intervento. Abbiamo appena ascoltato la title track, facciamo un altro intervento dedicato a questo album. Infatti, all'interno dell'architettura perfetta di Aya, due composizioni specifiche meritano uno studio isolato, trattandosi di due vette complementari della poetica di Fagen e Baker. Una è Peg e una Deacon Blues. Peg rappresenta un miracolo assoluto di ingegneria pop funk applicata al mix stereo. La genesi di questo brano è l'emblema stessa del perfezionismo patologico del duo. Per trovare l'assolo di chitarra ideale, che si incastrasse alla perfezione sul groove sincopato di basso di Chuck Rainey, Bakken e Fagen scartarono i tentativi registrati in studio da ben sette chitarristi di fama internazionale, tra cui Robben Ford e lo stesso Walter Becker si fece fuori, prima di approvare definitivamente la ripresa fulminea di Jay Graydon. L'assolo di Graydon, caratterizzato da un uso virtuosistico dello sliding e del bending, si inserisce come una scarica elettrica tra i cori polifonici stratificati e eseguiti di Michael McDonald, creando una texture timbrica in Peg di una densità e energia straordinaria. Sul versante opposto di Peg, invece, si colloca l'altro brano, Deacon Blues, che storiograficamente può essere considerato il vero manifesto filosofico, esistenziale e letterario di Donald Fagen e Walter Becker. Il brano, infatti, è l'elogio definitivo e romantico del perdente di genio, dell'antieroe che rifiuta programmaticamente i sogni di successo della borghesia americana per abbracciare una deriva bohemienne votata all'arte e all'autodistruzione. Sotto il profilo dell'arrangiamento, il pezzo poi è cullato da una sezione di fiati orchestrata magistralmente da Tom Scott, la quale si muove su una progressione incessante di accordi maggiori, evocando una malinconia notturna, urbana e piovosa che ridefinisce i confini emotivi del pop d'autore dell'epoca. E quindi poi andiamo a ascoltare questo secondo brano tratto da Aya, ovvero sia Deacon Blues.

alla fine degli anni 70, specialmente nel 1980, diciamo, una scure si abbatte appunto sulla tecnologia in generale, non solo su quella fonica, ovvero sia l'arrivo del digitale, e quindi vediamo un pochino che cosa succede. Se AIA era stato il trionfo della fluidità della lavorazione del successivo gaucho del 1980, rappresenta l'apogeo, la saturazione nevrotica e la conseguente fine della prima fase esistenziale degli stili Dan. Infatti, il processo produttivo si trasforma in un vero e proprio inferno logistico e psicologico, funestato anche da pesanti tragedie personali. Infatti, la fidanzata di Walter Becker muore per un'overdose di stupefacenti all'interno del loro appartamento a New York, trascinando il chitarrista in una spirale di depressione e beghe legali, e lo stesso Becker viene successivamente travolto dall'automobile, subendo gravi fratture alle gambe che lo costrinsero a una lunga degenza. Rimasto solo in cabina di regia, Donald Fagen estremizza l'ossessione per la precisione ritmica, spendendo cifre astronomiche di ore in studio. Era insoddisfatto delle micro oscillazioni temporali fisiologiche dei batteristi umani sulle partiture funk più rigide. E quindi che cosa fa? Donald Fagen progetta, insieme all'ingegnere del suono Roger Nichols, un macchinario rivoluzionario che chiamò Wendel. Wendel è a tutti gli effetti il primo campionatore e drum computer digitale ad alta fedeltà a 12 bit della storia del rock. Nichols lo costruisce ex novo per permettere a Fagen di programmare singoli colpi di cassa e rullante con una precisione matematica assoluta, calcolata al millisecondo, eliminando qualsiasi errore umano di portamento del tempo. Sotto il profilo acustico, Gaucho si rivela un album dal suono asettico, glaciale, levigato e cristallino fino alla follia. In brani come Hainit 19, andiamo ad ascoltare, o Babylon Sister, la griglia ritmica è talmente perfetta e deumanizzata da risultare quasi ipnotica e alienante. L'ossessione per il dettaglio microscopico porta poi Fagen a registrare 50 volte anche una singola nota di basso elettrico. Questo intervento analizzerà quindi la fine di un'era, un disco monumentale che spinge il concetto di produzione analogica oltre le colonne d'Ercole dell'umano, decretando l'inevitabile esaurimento nervoso dei suoi artefici e il conseguente scioglimento formale della band nel 1981. Quindi, da Gaucho del 1980, ascoltiamo Hey 19.

come abbiamo visto nell'intervento precedente, c'è stata una frammentazione. Becker, insomma, ha subito la morte della fidanzata con anche beghe legali, è stato investito e quindi Donald Fagen l'ultimo album Gaucho l'ha registrato completamente da solo. E quindi dopo diciamo, l'uscita di Gaucho, Donald Fagen si barrica nuovamente in studio per dare vita nel 1982 al suo debutto solista The Night Fly. E questo album non è semplicemente una costola della band madre, ma un monumento tecnologico e concettuale imprescindibile. Si tratta di uno dei primissimi esempi di registrazione interamente digitale dell'industria discografica. Infatti è stato inciso utilizzando il pionieristico sistema della 3M Digital Audio System a 32 tracce. La pulizia fonica del disco è veramente impressionante, priva di qualsiasi fruscio di nastro magnetico o distorsione armonica di fondo, che di fatto Nightfly soppianta immediatamente Aya come il disco test definitivo utilizzato dai tecnici del suono di tutto il pianeta per tarare la risposta in frequenza dei grandi impianti di diffusione sonora o dei monitor da studio. The Nightfly, poi, è un concept album autobiografico di straordinaria coerenza. Fagen abbandona temporaneamente il cinismo spietato condiviso con Becker per operare uno scavo nostalgico e speculativo della sua infanzia e adolescenza trascorsa nei sobborghi del New Jersey tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, quindi in piena epoca di guerra fredda e ottimismo tecnologico pre-Kennedy. Il fulcro narrativo di The Nightfly è magistralmente sintetizzato nella traccia titolo appunto The Nightfly, in cui Fagen impersona Lester The Nightfly, un DJ radiofonico notturno che trasmette jazz da una fittizia emittente locale, fumando sigarette e rispondendo alle chiamate di ascoltatori solitari nel cuore della notte. Ci sono brani come IGY che mettono in scena una raffinatezza celestiale e un groove programmato con precisione robotica. In pezzi invece complessi che andiamo ad ascoltare come New Frontier o la rilettura jazzistica di Ruby Baby di Leiber e Stoller, il lavoro sui synth analogici e l'architettura dei cori polifonici raggiungono vette di nitidezza microscopica. Dopo questo sforzo titanico, che costerà a Fagen un lungo blocco dello scrittore, gli anni 90 vedono il progressivo riavvicinamento di Walter Becker. I due tornano a suonare dal vivo con una super band di turnisti e pubblicano nell'album nel 2000 l'album della reunion Two Against Nature, ma andiamo ad ascoltare proprio ovviamente il brano tratto dal debutto unico album solista di Donald Fagen, The Nightfly, ovvero sia New Frontier.

Siamo dunque arrivati in chiusura di questa puntata dedicata appunto agli stili Dan. Come al solito facciamo un cappello conclusivo, ascoltiamo un ultimo brano e poi lasciamo spazio, vado in cabina di regia per il maestro Stefano Taglietti con la sua Clocks and Clouds. Allora, che succede? Nel 2000 ho detto c'è stato un album della Reunion, Two Against Nature, di cui non ascoltiamo nessuna traccia. E poi insomma comunque l'attività cessa, ci sono solamente appunto dei tour diciamo di Reunion, anche perché il 3 settembre 2017 la morte di Walter Becker all'età di 67 anni, causata da alcune complicazioni di un carcinoma esofageo, scrive la parola fine sul nucleo creativo binario degli Steely Dan. La scomparsa del chitarrista e bassista lascia Donald Fagen come unico solitario custode di un marchio ed estetica leggendari, che Fagen continua a traghettare sui palcoscenici mondiali con una band di virtuosi devoti per celebrare un catalogo di composizioni ormai storicizzato. Il bilancio musicologico e storiografico degli Steely Dan si staglia come un monumento insostituibile nella cultura del Novecento. Becker e Fagen hanno dimostrato con la forza dei fatti e dei posizionamenti in classifica che la musica di largo consumo può trasformarsi in un veicolo per l'arte colta, l'armonia d'avanguardia e la complessità letteraria senza dover necessariamente rinunciare all'orecchiabilità e alla fluidità dell'ascolto. La vera grande rivoluzione copernicana attuata dagli Steely Dan risiede nella nobilitazione ingegneristica e tecnologica della produzione discografica. Becker e Fagen hanno sottratto lo studio di registrazione dal suo ruolo originario di mera camera di compensazione e documentazione dell'evento live. Lo hanno convertito in uno strumento di composizione assoluta, un microscopio elettronico acustico che ha costretto generazioni di musicisti, fonici e produttori a ridefinire da capo i concetti di intonazione assoluta, la dinamica delle frequenze e il microportamento del groove. Dalle produzioni hip hop e rap moderne che hanno ampiamente saccheggiato, campionato e risonorizzato i loro riff e le loro intuizioni armoniche, fino alle nuove correnti del new jazz e del pop iper sofisticato del XXI secolo, chiunque ricerchi oggi la sintesi perfetta tra l'eleganza geometrica di una sezione di fiati swing, la spietatezza tellurica di una ritmica funk e il cinismo disincantato di un testo letterario postmoderno, sta continuando di fatto a navigare all'interno del canale radiofonico aperto più di 50 anni fa da Donald Fagen e Walter Becker, ovvero sia gli Steely Dan. Ascoltiamo l'ultimo brano, è tratto da Gaucho, il primo album senza Becker, una scelta così casuale, ovvero sia Babylon Sisters, a seguire Maestro Stefano Taglietti, Clocks and Clouds e Father and Sons torna lunedì prossimo. Buon proseguimento di ascolti su Radio Start.

0: Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start, Prox & Clowns. E qui alla puntata numero 405, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi. Oggi presenteremo diversi percorsi, musiche diverse e presentazioni anche di novità discografiche e anche di progetti recentissimi, quindi non solo pubblicazioni di tipo ufficiale, ma anche poetiche e sicuramente progetti di compositori che sono in giro in Italia e in Europa e presentano le loro idee. Siamo qui e ascolteremo Cesare Saldicco, un compositore italiano e più precisamente romano, classe 1976, ha studiato pianoforte, musica elettronica con Luigi Ceccarelli, composizione con Fabio Cifariello Ciardi e poi ha frequentato anche l'Accademia di Santa Cecilia con Ivan Fedele e ha seguito masterclass con Helmut Lachenmann, Kevin Bryars, Salvatore Sciarrino. Quindi queste differenze ovviamente formano una poetica curiosa e una poetica viva e sicuramente pregna di tante realtà e con idee molto precise. E qui lo sentiremo presentare appunto la propria poetica. Cesare Saldicco ci racconterà i processi compositivi ma anche ideali della propria musica e anche ci presenterà proprio dei pezzi lui stesso, quindi mi affrancherà anche del lavoro radiofonico di presentazione. Quindi ascolteremo ora una intervista a Cesare Saldicco e ci racconterà un po' delle sue cose, un po' della sua musica. Buon ascolto.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Io vorrei intanto cominciare ringraziando Stefano Taglietti, non solo per l'invito, ma per quello che rappresenta sia come conduttore sia come compositore. Clocks and Clouds è uno di quei rari spazi in cui la musica contemporanea è trattata con la serietà e la curiosità che merita. E questo rappresenta un servizio prezioso per l'intera comunità musicale. Quindi grazie davvero Stefano per questa opportunità. Allora io vorrei partire da una domanda che mi risuona da un po' di tempo, cioè cosa significa essere un intellettuale oggi nel mondo della musica? Per me la musica non è un mestiere nel senso tradizionale del termine, è un'esigenza. Un'esigenza quotidiana come respirare e non posso quindi permettermi di confrontarmi con la musica solo quando scrivo o quando viene eseguito un mio pezzo o quando arriva una commissione. Ho bisogno di stare nella musica ogni giorno in tutti i modi possibili e questo si traduce concretamente nel fatto di uscire. Ora, abitare in una città come Milano in questo senso è un privilegio che mi agevola parecchio, perché ogni settimana ho la possibilità di ascoltare concerti live, soprattutto in Sala Verdi, di poter visitare mostre di arte contemporanea, di frequentare il teatro, il cinema, e, insomma in generale tutti gli eventi culturali. E tutto questo nutre un po' il mio lavoro in modi che non sempre riesco a tracciare con precisione, ma che sento profondamente. E qui arrivo un po' al punto che mi sta a cuore, cioè credo che oggi abbiamo bisogno di riscoprire una nuova idea di intellettuale organico, cioè un'idea che vada un po' oltre la definizione gramsciana e che restituisca al mondo musicale figure davvero attive a 360 gradi. Nel mio caso quindi significa un po' scrivere musica, certamente, al centro di tutto, però continuarla anche a studiarla, ad ascoltarla come se non avessi mai finito il conservatorio, cioè con la stessa fame di quando ero studente, e poi insegno composizione in conservatorio e la docenza per me non è separata dalla ricerca. E poi c'è il Main, che curo insieme a Giulio Colangelo e Vittorio Montalti, di cui quest'anno ricorre il 10º anniversario e su cui spenderò alcune parole più avanti. Quindi, in definitiva, scrivere sì, ma studiare anche, insegnare, curare, ascoltare. Per me essere un intellettuale oggi significa tenere tutto questo insieme, senza gerarchie e senza separazioni. Vorrei ora provare a raccontare da dove viene il mio lavoro, quali sono le ossessioni, le domande e i materiali che lo attraversano. Il punto di partenza è la matematica, però lo dico subito, io non sono un matematico, tuttavia ne subisco fortemente il fascino. Il mio approccio alla scrittura è molto aderente al modello di Xenakis, non tanto in termini estetici, ma quanto nell'attitudine e nella pratica della scrittura. Poi certamente Xenakis aveva più talento musicale e competenze matematiche di me. Però ciò che mi seduce non sono tanto le equazioni in sé, ma una certa qualità che alcune strutture matematiche possiedono, cioè la capacità di generare complessità infinita a partire da regole elementari. Da questo punto di vista, per esempio, gli automi cellulari, un modello che uso spesso nei miei pezzi, è un ottimo paradigma. Cioè, in generale, quindi le sequenze, non so, di Fibonacci, il triangolo di Tartaglia, i numeri primi, la congettura di Collatz, sono tutti sistemi in cui la semplicità della regola e l'imprevedibilità del risultato convivono in modo quasi paradossale. Ed è un po' questa dicotomia che cerco nel suono, una complessità che sia il risultato di tante semplicità, che abbia una logica interna, no? Una logica omotropa, come direbbe Ivan Fedele. Una forma che in qualche modo cresca da un seme minimo, quello che gli informatici definiscono seed, ma che non sia mai del tutto prevedibile, nemmeno per chi l'abbia generata. Poi ci sono le spirali, ecco, in particolare, che sono diventate una sorta di ossessione ricorrente. Nel 2022 è uscito un disco monografico per Da Vinci Classics, intitolato Spira Mirabilis, che raccoglie 7 brani per strumento solo con essenza elettronica e che racchiudono oltre 10 anni di ricerca su questo tema. Attualmente sto anche lavorando su un contributo analitico sulla formalizzazione delle spirali in musica, che poi uscirà a fine anno. E c'è qualcosa nelle spirali che sento profondamente musicale. Perché il ritorno non è mai uguale a se stesso, la crescita che segue una direzione, ma non una linea retta, in qualche modo mi porta a elaborare forme che poi vengono declinate anche a livello musicale. L'altro elemento che voglio citare un po' della mia estetica è il glitch, cioè l'estetica dell'errore, del rumore digitale, no? Dell'interferenza. Per me il glitch non è un elemento accessorio, non è un ornamento, una moda, è quasi una posizione ideologica. O meglio, in un panorama sonoro sempre più dominato da un'idea di perfezione digitale e di suono patinato, il glitch è l'elemento che sporca, no? Che disturba, che rivela un po' il funzionamento nascosto del sistema. Mi ricorda un po' l'immagine di quelle sculture di Arnaldo Pomodoro, che rappresentano perfettamente questa dialettica tra la perfezione geometrica e luccicante e il marciume, no? L'ingranaggio o il disfacimento organico che si svela quando si squarcia la superficie. È l'errore come interferenza di un discorso musicale auto-organizzato, cioè qualcosa che non viene dall'esterno ma emerge dall'interno della struttura stessa, come una crepa che svela la natura del materiale. E questi due elementi, quindi la logica generativa delle sequenze matematica e l'estetica del terrore, coinfluiscono quasi naturalmente in una pratica spesso multimediale. Un esempio che mi è caro è Cabin Fever, l'installazione che ho realizzato insieme a Giulio Colangelo durante la pandemia e che poi ha debuttato alla Milano Design Week nel 2021 a Casa degli Artisti. In quell'installazione avevamo 3 cupole geodetiche, ognuna rappresentava uno spazio sonoro indipendente, ma comunicante con le altre. In ciascuna cupola vi erano sensori infrarossi, LED, exciters, E poi c'era un sistema informatico che reagisce alla presenza umana. Quindi all'inizio i suoni prodotti erano quasi accoglienti, rassicuranti, una sorta di comfort zone in cui il fruitore era invitato a entrare, ma col passare del tempo l'algoritmo trasformava quelle presenze in una fonte di disturbo, no? E le cupole cominciavano a essere insofferenti alla presenza umana e quindi a rispondere con errori digitali sempre più insistenti. È un po' una metafora di quelle che, come dire, molti di noi hanno vissuto dopo il primo lockdown, quella patologia appunto della sindrome del prigioniero, cabin fever appunto, e quindi dove il glitch non è più un effetto sonoro, ma diventa drammaturgia. E l'algoritmo quindi non accompagna la narrazione, ma è la narrazione stessa. Poi c'è il mio rapporto con il Mind Festival, che ha una storia precisa. Fino al 2019 ne sono stato ospite fisso in qualità di compositore. Il festival era già allora un punto di riferimento per la musica elettroacustica e le arti digitali nel sud Italia. Poi nel frattempo, durante gli anni della mia docenza a Lecce, è nata un'amicizia profonda con Giulio Colangelo, che è il direttore artistico del festival, e da quella stessa amicizia, poi in modo del tutto naturale, è nata questa collaborazione e oggi, assieme a Vittorio Montalti, ne sono curatore. La missione del Mind mi convince profondamente e ha a che fare con una lacuna reale. Cioè, nel mondo della musica elettroacustica e dell'arte digitale, il Sud Italia era ed è ancora in parte un territorio poco servito, diciamo. Quindi portare un festival internazionale e itinerante tra Lecce, Potenza e Matera, oggi con il sostegno anche del Ministero della Cultura e con media partnership di Radio Re 3, significa non solo offrire un'esperienza culturale di qualità in luoghi straordinari, ma anche affermare che quella qualità non deve essere un privilegio geografico. In questi anni il Main ha ospitato artisti che hanno segnato la scena internazionale della musica sperimentale e delle arti digitali, giusto per citarne alcuni: Robert Tank, Kurokawa, Jodorowsky, Sara Nemtsov, Brigitta Muntendorf, Kokoras, Martin Messier, Nicolas Bernier, Nonotax Studio, solo per citarne alcuni. E poi accanto ai grandi nomi internazionali abbiamo anche sempre tenuto uno sguardo attento alla scena italiana. E anche qui, quindi, Mauro Lanza, Matteo Franceschini, Ivan Fedele, Marta Gentilucci e molti altri sono stati ospiti del nostro festival. Quest'anno festeggiamo la 10ª edizione, un traguardo che non era affatto scontato e che siamo felici di celebrare con un ospite all'altezza, che è Fennes. Christian Fennes è una delle voci più riconoscibili e influenti della musica elettronica contemporanea. Lui ha un approccio con chitarre processate e texture digitali che in qualche modo hanno ridefinito un po' il confine tra rumore e bellezza. E ovviamente averlo al Main per il nostro 10º anniversario è per noi qualcosa di più di un semplice invito. È un po' una dichiarazione di dove siamo arrivati e di dove vogliamo stare. Le date di questa edizione le troverete presto sul sito, ve le posso già anticipare. Comunque saremo dal 17 al 20 settembre a Castrignano dei Greci, da Cora, e al Teatro Paisiello a Lecce, e poi ci sposteremo in Basilicata dall'1 al 3 ottobre a Potenza e dal 7 al 10 a Matera. Bene, ora vorrei invece proporvi due brani per strumento ed elettronica che nella mia produzione recente rappresenta l'organico ideale, diciamo. Il primo brano che ascolterete è Spire 7. Prima abbiamo parlato della mia ossessione per le spirali. Spire 7, per sassofono, soprano ed elettronica, è un pezzo composto nel 2019. Qui lo ascoltiamo nell'esecuzione di Andrea Carrozzo ed è l'ultima traccia del ciclo delle Spire e chiude il disco monografico Spira Mirabilis, uscito nel 2022 per Da Vinci Classics. Spira Mirabilis è un progetto di, come dicevo, ricerca e scrittura che ho avviato nel 2009 e che ha impegnato oltre 10 anni della mia vita compositiva. E tutti e 7 i brani che lo compongono ruotano intorno a questo concetto di spirale, non solo come rappresentazione meramente matematica o geometrica, ma come ispirazione estetica e speculazione filosofica. Quindi le spirali che diventano metafore formali di gesti musicali diversi, soprattutto nel timbro e nella direzionalità. Un esercizio di lettura e rilettura continua del materiale sonoro che auspicabilmente conduce l'ascoltatore in una dimensione di ricerca incessante. Come diceva Stockhausen, la spirale è di per sé curva, non procede in un'unica direzione, si raggiunge lo stesso punto di tempo e spazio molte volte, ma in modi diversi. E non si è mai gli stessi perché si è consapevoli di esserci già stati, no? E questo cambia tutto. E come in tutti i miei brani per strumento solo, l'elettronica non è mai accessoria, nasce dallo stesso strumento, attraverso, campioni successivamente processati con varie tecniche e che poi sono montati seguendo un principio di orchestrazione che rimanda più alla forma del concerto per strumento solista con orchestra. Il materiale è interamente derivato dalla gestualità e dai fraseggi scritti in partitura. Non uso mai suoni di sintesi pura, parto sempre da suoni concreti. Da questo punto di vista ho un approccio decisamente francese. E il risultato è un dialogo in cui il sassofono e questa sua proiezione elettronica si inseguono, si anticipano, si rispondono, rivelando tutta la forza intrinseca del percorso spiraliforme. L'altro brano che ascolterete è Five Memos for the Current Millennium, una suite in 5 movimenti per pianoforte e supporto digitale. Scritto di recente nel 2025 nell'esecuzione di Valeria Vetruccio. Il punto di partenza qui è letterario, è puramente letterario. Nel giugno dell'84 Italo Calvino viene invitato dall'Università di Harvard a tenere le prestigiose Norton Lectures per un ciclo di 6 conferenze che avrebbero dovuto tenersi nell'anno accademico successivo. Calvino scrive 5 di queste lezioni, ripromettendosi di scrivere la sesta ad Harvard, ma come sappiamo muore prima di partire per gli Stati Uniti. Quelle 5 lezioni incompiute, che sono rispettivamente leggerezza, rapidità, esattezza, visibilità e molteplicità, diventeranno quelle che poi la moglie Esther farà uscire postume come le lezioni americane, che rimangono uno dei testamenti spirituali, secondo me, più luminosi del Novecento letterario. Ora, la mia suite nasce dal desiderio di tradurre quei 5 valori attraverso una sorta di lente sonora, dove ogni movimento tenta di incarnare il concetto calviniano corrispondente. Il primo brano, Leggerezza, è ad esempio una pagina che ricorda la forma del canone. Vi sono questi elementi scalari discendenti che si sovrappongono all'elettronica, come se il suono cercasse continuamente di sottrarsi al proprio peso e di alleggerirsi nel gesto stesso di scendere. Poi abbiamo Rapidità, che è il movimento più breve della suite, quasi un lampo. Calvino scriveva a proposito di questa lezione: sogno immense cosmologie, saghe ed epopee racchiuse nelle dimensioni di un epigramma. E il pianoforte qui prepara il gesto attraverso un grande anacrusi, ma l'apice del volo, di questo volo metaforico, è affidato esclusivamente all'elettronica. Poi vi è il terzo movimento, Esattezza, che è retta da un metronomo incessante che scandisce il tempo in modo quasi meccanico. E qui il pianoforte non si adegua passivamente a questa precisione. Diciamo che oscilla costantemente al di qua e al di là del tactus, creando una tensione continua tra l'ordine matematico dell'elettronica e la fluttuazione inevitabile del gesto. Torniamo un po' a quella dicotomia di cui si parlava prima, no? È un po' la dialettica tra il cristallo e la fiamma di cui parla anche.

Infine chiude la suite Molteplicità con un ritorno a una forma arcaica, qualcosa che evoca un po' il corale bacchiano. Vi sono cinque voci, o meglio quattro voci più una, che procedono insieme. E la voce aggiuntiva è in realtà un pedale onnipresente che è ritmicamente in evoluzione e che conferisce a questo movimento una dimensione pianistica anche quasi romantica, come un po' il preludio opera 28 numero 15 di Chopin, no? La famosa goccia d'acqua. Ma in certi momenti, ma in certi altri anche i pedali centrali del pianismo di Brad Mehldau, per esempio. Comunque è un corale che si muove come un sistema di sistemi, in cui le connessioni tra le parti sono continue. Ogni elemento condiziona gli altri e ne è condizionato proprio come la rete enciclopedica di cui parla Calvino. Quindi non mi resta che augurarvi buon ascolto, con la speranza che questi due brani riescano a restituire in parte il percorso di ricerca che vi ho raccontato. Un ringraziamento ancora a Stefano Taglietti per avermi dato la possibilità di presentare il mio lavoro a Clocks and Clouds, e per la cura con cui tiene vivo uno spazio così prezioso per la musica contemporanea. Mi auguro di ritrovarvi presto in trasmissione, magari perché no, proprio in occasione dell'inizio del Mind Festival a settembre. Buon ascolto.

Avete ascoltato, oltre a questa lunga esposizione della propria poetica, delle proprie composizioni, ma anche delle proprie idee, di Cesare Saldicco, e infine poi, senza soluzione di continuità, abbiamo ascoltato due composizioni. La prima era Spire 7 per sax soprano ed elettronica, con Andrea Carrozzo al sassofono soprano, e poi i Five Manners for Current Millennium per pianoforte e nastro, con al pianoforte Valeria Vetruccio. Bene, adesso voltiamo pagina e parliamo di una novità discografica di un musicista marchigiano. Un chitarrista e suonatore di theremin, con una poetica anche qui molto fantasiosa, legata a un neodadaismo o un neoprog, che dir si voglia, con soluzioni di jazz rock, ma anche zappiane per certi versi, e ascolteremo da questo album recente, che mi ha destato molta curiosità per quanto mi riguarda, e ho voluto programmarlo. Il disco si chiama, allora, intanto il compositore è Matteo Ciminari. Sono varie tracce, in sua compagnia ci sono Mattia Borraccetti, Maurizio Moscatelli, Simone Maggio e Michele Sperandio, musicisti dell'area marchigiana ma con grande esperienza, che accompagnano appunto Matteo Ciminari. Il disco si chiama Mental Card Drillings. E i due pezzi che ascolteremo, il primo si chiama, anche questi senza soluzione di continuità, Atom Swing Zooid, e l'altro si intitola Freed Ouroboroi. Quindi a voi, Matteo Ciminari, con questo ultimo disco, Mental Card Drillings. Buon ascolto.

Avete ascoltato, oltre a questa lunga esposizione della propria poetica, delle proprie composizioni, ma anche delle proprie idee, di Cesare Saldicco, e infine poi, senza soluzione di continuità, abbiamo ascoltato due composizioni. La prima era Spire 7 per sax soprano ed elettronica, con Andrea Carrozzo al sassofono soprano, e poi i Five Manners for Current Millennium per pianoforte e nastro, con al pianoforte Valeria Vetruccio. Bene, adesso voltiamo pagina e parliamo di una novità discografica di un musicista marchigiano, un chitarrista e suonatore di theremin, con una poetica anche qui molto fantasiosa, legata a un neodadaismo o un neoprog, che dir si voglia, con soluzioni di jazz rock, ma anche zappiane per certi versi, e ascolteremo da questo album recente, che mi ha destato molta curiosità per quanto mi riguarda, e ho voluto programmarlo. Il disco si chiama, allora, intanto il compositore è Matteo Ciminari. Sono varie tracce, in sua compagnia ci sono Mattia Borraccetti, Maurizio Moscatelli, Simone Maggio e Michele Sperandio, musicisti dell'area marchigiana ma con grande esperienza, che accompagnano appunto Matteo Ciminari. Il disco si chiama Mental Card Drillings. E i due pezzi che ascolteremo, il primo si chiama, anche questi senza soluzione di continuità, Atom Swing Zooid, e l'altro si intitola Freed Ouroboroi. Quindi a voi, Matteo Ciminari, con questo ultimo disco, Mental Card Drillings. Buon ascolto.

Avete ascoltato due estratti dal disco di Matteo Ciminari, il disco dal titolo Mental Card Drillings. I due brani si intitolavano il primo, che apre anche il disco, Atom Swing Zooid, e l'altro, senza soluzione di continuità, ascoltato di seguito, quindi Fritz Hourboroi. Bene, dopo questa carrellata anche di, appunto, come lo definivo, un disco molto fantasioso, molto bello, quello di Matteo Ciminari, che è stato insieme ai suoi compagni di viaggio, i musicisti Mattia Borraccetti, Maurizio Moscatelli, Simone Maggio e Michele Sperandio, che hanno costruito questo suono, questo neodadaismo. Abbiamo visto anche questa rinascita in qualche modo del neo-prog da parte di gruppi americani, canadesi, come questi Angina Pectory, di cui molto si parla, ma insomma, a parte gli effetti scenici che qui invece non abbiamo con Matteo Ciminari, ma ci sono, e questa è una realtà anche già di qualche anno fa. Matteo Ciminari, diciamo, frequenta, per dirla con un'idea di ambiente, frequenta questa musica, questo neo-prog, neo-dadaismo o zappismo diciamo, che caratterizza questa sonorità. Queste sonorità le frequenta da anni, e quindi ci sono anche in Italia queste realtà, e che però ovviamente non hanno quella ricaduta mediatica, fatta anche di effetti a volte scenici, ma la musica c'è davvero. Dunque, ora passeremo all'ultimo pezzo della serata, di Kees van Baren, un compositore che ha scritto questo concerto per pianoforte e orchestra nel 1964. Il compositore che chiude questa puntata, Kees van Baren, nato nel 1906, scomparso nel 1970, è stato influenzato dalle poetiche tedesche, lui olandese, ed è ha studiato pianoforte a Berlino, ha studiato molto a Berlino negli anni 20, ed ha, diciamo, respirato quel tipo di tecnica, quel tipo di poetica, che però anche la dodecafonia, il serialismo, che però non ha impedito a questo compositore di estrarre da una tecnica diffusa, fino a diffusa ancora oggi, ma insomma i giovani compositori si concentrano anche su altre poetiche e anche sul lavoro incessante sul timbro, soprattutto oggi, 2026, e sulle nuove tecnologie. Infatti abbiamo sentito all'inizio della puntata Cesare Saldico, e ci ha raccontato un mondo, un altro mondo. Però Kees van Baren costruisce questo concerto per pianoforte, devo dire molto bello, sonorità molto interessanti, quindi nel 1964. L'esecuzione è una esecuzione del 1970, e quindi la registrazione molto bella anche questa, con Theo Bruins al pianoforte e l'orchestra del Concertgebouw, diretta da Bernard Haitink. Quindi buon ascolto con il concerto per pianoforte e orchestra di Kees van Baren.

Avete ascoltato di Kees van Baren il concerto per pianoforte e orchestra del 1964. Questa è una registrazione del 1970 con Treo Bruins al pianoforte, l'orchestra del Konzertgebouw diretta da Bernhard Haitink. Avete sentito anche all'interno le influenze non solo della cultura tedesca, della dodecafonia, ma anche del jazz in qualche modo. E questo rende appunto un concerto forse poco conosciuto, di all'incirca 14 minuti, molto ricco però, molto ricco e denso di silenzi, di frammenti, di elementi quasi esoterici della musica, e c'è un richiamo davvero c'è uno slancio misterioso all'interno di questi materiali, di questo dialogo con l'orchestra, anche con approcci ritmici di tipo, come dire, quasi marziale, quasi militare all'interno. Beh, insomma, chissà che cosa ha voluto dire Kees van Baren con questo concerto, davvero molto, molto bello e da risentire sicuramente. Dunque, chiudiamo questa puntata numero 405. Abbiamo ascoltato Cesare Saldicco con le sue poetiche, con la sua materia e con la sua matematica, con questa bella intervista che ha fatto all'inizio della puntata, in quattro punti, e poi con l'ascolto di Spire 7 e di Five Memos, for the Current Millennium, questo riferimento a Calvino, molto interessante, molto bello, per pianoforte ed elettronica, così come Spire per sax ed elettronica. Poi abbiamo ascoltato Matteo Ciminari con questo disco molto bello, anche questo molto interessante, e poi infine Kees van Baren. Bene, io Stefano Taglietti al microfono, che vi saluta, vi auguro la buonanotte e vi dà appuntamento insieme a Chicco Giraldi che cura la regia. Insieme vi diamo appuntamento sempre lunedì alle 22:45 su Radio Start. Poi ci sarà la replica il mercoledì alle 12 e poi finalmente poi i podcast che sono tutti presenti nel sito di ogni puntata di Clocks and Clouds scaricabili all'infinito. E sappiamo che il pubblico gradisce anche i podcast perché sono funzionali ai nostri tempi, si scaricano e si ascoltano in piena libertà quando si ha tempo anche. Buonanotte a tutte e a tutti e a presto, e anzi a lunedì prossimo alle 22:45, sempre con novità e aggiornamenti sulla musica contemporanea da tutto il mondo. Buonanotte e a presto, ciao!

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.